Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

cerco l'impossibile, cerco solo amore. Mi tocco, mi tocco, mi tocco per capire se sto sognando, se sono sveglio e c'è qualcuno qui vicino. A un certo punto arriva uno sguardo con due parole buttate lì in fretta.

Eppure qui c'è tanta gente, tanti sorrisi, mille denti. Dovrei sentirmi almeno un po' meno solo. E invece sono e siamo soli. Ci cerchiamo, ci tentiamo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Ed è un po' di...

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avevo bisogno di te.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: house.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
5: Peanut butter.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Cosa

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti

0: raccolta su erionperboi.it.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life Com.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: te.
1: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni. Anzi, prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula, innovazione neurocosmetica da laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in

0: Vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Per le idee che fanno discutere.
4: No, la frase sono per la legalità.
3: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
5: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
3: Per allargare gli orizzonti.
6: La spesa per il PNRR.
3: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: Yeah!
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi. Qualche nube in più sulla Calabria e sulla Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque e clima gradevolmente tardo estivo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano e a voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: mai una che ho detto è lei. Di Milano non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di Milano non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese. Al numero 57 del digitale.

0: che i giga sono illimitati.
1: Allora, selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49€ e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: potrei cantartele qui.
1: Ciao, sono Un Dito nella Piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
6: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti causa incidente sull'incrocio Florinas, direzione incrocio Cagliari. In Sicilia sulla 29 Palermo Mazara del Vallo, traffico rallentato sullo svincolo Balestrate, direzione Mazara del Vallo. Sul raccordo autostradale Salerno-Avellino in Campania, veicolo in avaria sullo svincolo Torchiati, direzione raccordo autostradale Salerno. Sulla statale 715 raccordo Siena-Bettolle in Toscana c'è corsia chiusa, danni alla pavimentazione sullo svincolo Rigomagno e Sinalunga, direzione svincolo Bettolle a 1 raccordo Bettolle Perugia, strada statale 327. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore in Basilicata, tratto chiuso, senso unico alternato, causa ripristino a seguito grosso movimento franoso tra l'incrocio di Maratea e l'incrocio Ponte sul Castrocucco, strada statale 585. Sulla 19 Palermo-Catania in Sicilia non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel sullo svincolo di Dittano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare!

0: chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ciao a tutti, siamo i Bundabash, un grosso, grosso, grosso saluto a Radio Italia. Yeah.
2: Boom. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Gali con Casa Mia, su Radio Italia, solo musica italiana. Eccola, la domenica è arrivata, questa domenica 27, allora buongiorno. Io ho avuto un attimo, ieri sera ho detto ma dobbiamo cambiare l'ora, non lo so, io confondo sempre tra la fine di settembre e la fine di ottobre, invece no, ancora no, possiamo godere di questa giornata. Tra l'altro qui a Cologna oggi è una giornata stupenda, devo dire, veramente bellissima. Comunque buongiorno, fra poco ritorno con voi, prepariamo e saremo insieme alle prossime tre ore. Sono Fiorella, in questo istante a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 9:01.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump respinge la proposta dell'Iran di una tregua, ribattezza la mappa di Hormuz con il suo nome, Pezeschi a mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Da domani l'ENI applicherà un tetto al prezzo di benzina e diesel, soddisfazione del governo, critiche le opposizioni, l'8 ottobre il tavolo con gli operatori della raffinazione. Tragedia a Lodi, 15enne trovato morto vicino a un traliccio dell'alta tensione in una zona isolata della campagna, ipotesi di una sfida social per scattarsi un selfie. Delitto a Torino, l'ho ucciso ma involontariamente, eravamo in casa sotto effetto di droghe, ha confessato il killer dell'uomo fatto a pezzi in un alloggio alla periferia della città. Sono tre i fermati. Etna, nuova emissione di cenere lavica, stop dell'aeroporto di Catania fino alle 12, disagi per i passeggeri, diversi voli trasferiti negli altri scali siciliani. Bufera su Vannacci per la pubblicazione della foto modificata con l'intelligenza artificiale della sottosegretaria Siracusano, lei valuta la querela, la solidarietà bipartisan della politica. Il Papa in Francia, in 800.000 la messa in Place de la Concorde a Parigi, non nascondete la fede, fatela traboccare, ha detto il pontefice, stamattina la messa a Lourdes. Formula 1, dominio di Russell da Baku davanti a Verstappen, America's Cup, Luna Rossa resta in testa alla classifica preliminare oggi su Sky le ultime due regate e la finale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e buona domenica, oggi 27 settembre 2026 ed è San Vincenzo De Paoli. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle per questa domenica. Ariete, con la Luna nel segno che per giunta intreccia un brillante trigono con Saturno, la vostra giornata non avrà storia, avrete tutto e tutti ai vostri piedi, la buona dialettica vi farà apprezzare da chi vi ama. Dovrete dimostrargli di impegnarvi seriamente per la vita di coppia. Toro, curiosità e nuovi interessi cattureranno la vostra attenzione. Gli astri oggi vi renderanno più allegri e simpatici del solito. Avrete voglia di viaggiare, di incontrare persone fuori dall'ordinario con cui passare delle ore spensierate. Gemelli, la domenica con la Luna in trigono sarà attraversata da segnali che vi doneranno un intuito superiore, ma di sera comparirà una lieve agitazione. Qualcosa si intrufolerà a riscaldare il vostro cuore, ma durerà quanto un fiore sfogliato da un forte vento. Cancro. Continuare con certi vostri atteggiamenti di falso accomodamento non vi porterà da nessuna parte. La Luna contraria vi priverà anche della vostra solita capacità di sorridere a chi vi farà saltare i nervi, allora meglio una bella e sincera discussione. Leone, audaci e insofferenti ad ogni costrizione, rivendicherete la libertà di spirito e d'azione rifiutando gli schemi convenzionali. La vostra generosità d'animo e la solare affettività con la quale vi proporrete vi faranno perdonare qualche piccolo capriccio. Vergine, oggi sarete così concentrati su voi stessi e sui vostri interessi che faticherete ad aprirvi allo scambio spontaneo e naturale con gli altri. Cercate di allargare i vostri orizzonti e tentate un contatto più tenero con le situazioni sentimentali. Bilancia. In campo sentimentale avrete più voglia di chiacchierare che di fare l'amore. Avrete tanto da raccontare, ma sarete un po' a corto di argomenti nell'intimità. Affidatevi al cuore e ai sensi per riscoprire una passione dolce e coinvolgente. Scorpione. Dedicatevi ai lavori che potete fare soli, meglio se manuali. Avete buone energie, ma scarsa volontà di collaborazione. Tra pubblico e privato, il privato risplenderà di una luce più luminosa. Gli scambi amorosi saranno più allettanti di quelli amichevoli. Sagittario. Evitate con cura ogni motivo di attrito con persone che hanno più anni di voi e che rivestono un ruolo più importante del vostro. Le qualità sentimentali della domenica stanno in giusto equilibrio tra determinazione e arrendevolezza, tra energia e tenerezza. Capricorno. Un rapporto sentimentale complicato vi renderà molto insoddisfatti e a segnalarlo ci sarà Venere in aspetto irregolare. Se volete che le cose si modifichino, dovrete muovervi velocemente e con fermezza, altrimenti non otterrete nulla. Acquario. La presenza di Plutone nel vostro segno vi regalerà il piacere di passare del tempo soli con voi stessi, tenendovi alla larga da situazioni confuse e poco soddisfacenti. Guardando nel profondo di voi stessi troverete una risposta importante. Pesci. La giornata sarà molto gradevole e divertente se riuscirete a coinvolgere gli amici nelle vostre iniziative. L'umore sarà eccellente, come la vostra determinazione. In amore sarete capaci di conciliare il dialogo e la tolleranza con la carica sensuale. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao ciao!

0: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te. Buongiorno, buongiorno ancora una volta. Eccomi qua, sono Fiorella insieme a voi. Fino a mezzogiorno su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, Edo Stanzini, tutto bene? Dormito bene? Sereno, tranquillo? Va bene. Salutiamo anche Cristina Camporese che è in regia. Oggi, dicevo, 27 settembre è la giornata mondiale del turismo. E in occasione di questa ricorrenza è stato stilato l'identikit del turista italiano. Perché insomma a turno siamo un po' tutti turisti. Allora, ha 48 anni, spende tra i 96 e 107 euro al giorno, predilige le località balneari nazionali, insomma, del nostro bellissimo paese, gli hotel tradizionali, però ha un'apertura, diciamo, anche verso delle mete europee vicine e strutture alberghiere diverse dal solito. Questo è il turista tipo. Ok, il numero nostro 331-995-0095, perché siamo pronti ad accogliere i vostri messaggi. E intanto ascoltiamo Ariete con Angelina Mango con Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola.

0: Che bella vita per quelli che abitano in località marine, perché stavo pensando che oggi è proprio una giornata da dedicare ancora al mare, no? La spiaggia, state andando al mare, forse l'acqua è un po' freddina, però secondo me in spiaggia si può stare ancora tranquillamente. Allora dobbiamo fare un in bocca al lupo a Sergio. Sergio, la tua famiglia è accanto, ti aspetta, scrive tua moglie Donatella, e quindi insomma anche noi, mi raccomando, forza, vogliamo sapere come va nei prossimi giorni. E poi c'è Mariella che dice: oggi grande festa di compleanno con i miei 5 figli e ci saranno tutti. E beh sì, sarà veramente una festa bellissima. 9:18 minuti, rimanete con noi, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da un mercato d'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura X-Fill?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo.

Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Malika Yan con Detto tra noi, e tra l'altro lei è la nuova grande protagonista di Traccia dopo Traccia, il format di Radio Italia, Solo Musica Italiana, in cui gli artisti raccontano, no? Raccontano il loro album, canzone dopo canzone. Di questa canzone lei ha detto che è un brano malinconico però festoso, e l'ha definito un vestito con brillantini all'alba, dopo magari che la persona che lo indossa ha fatto festa e ballato tutta la notte, che si è proprio divertita. Allora, in apertura io ho detto bella giornata, secondo me però non si può fare il bagno, il mare è freddo. E Raffi dalla Sardegna mi scrive: ma che acqua fredda, magari ieri sera ho fatto il bagno, ieri sera alle 17, e dice l'acqua era assolutamente perfetta. Ci sono tanti amici che stanno viaggiando, sentite che carine queste ragazze.
1: Ciao Radio Italia, siamo Anna,
2: Carola,
1: Giorgia. Oggi non siamo turiste, niente ferie, ma stiamo andando a fare una bella gita a Ferrara per andare a mangiare e bere bene. Ciao!
2: È anche una gita culturale.
0: Sì, anche una gita culturale, senz'altro, ma Ferrara, io la conosco benissimo, è la mia città. Cioè, mangiate, vi consiglio i cappelletti con la zucca, perché sono ottimi in quella zona, e poi questo insomma, è il periodo assolutamente della zucca. Va bene, intanto sono le 9:31 minuti dei giornalisti con Maradona e Pelé. Le labbra.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Achille Lauro con La Città degli Angeli. Allora, adesso sono le 9:37 di domenica mattina. Io lo so che molti sono svegli già da tantissime ore, ma per magari perché devono lavorare o problemi familiari. Chi può dorme un po' di più la domenica? Posso dire che fate bene, lo dice uno studio. Allora, i dormiglioni, per chi ha del sonno arretrato, arriva questa bella notizia: dormire di più il fine settimana fa assolutamente bene alla salute. Ve lo dico perché finora i medici raccomandavano di svegliarsi sempre alla stessa ora, anche durante il fine settimana, anche quando uno non aveva impegni, perché interrompere, diciamo, la routine rischiava di sballare il nostro orologio biologico. E adesso sono arrivati i coreani, hanno fatto questo studio della Corea del Sud, e questo studio ha dimostrato che il sonno di recupero del fine settimana riduce in media del 6% la probabilità di sviluppare ipertensione. L'effetto positivo è stato ancora più evidente nelle persone particolarmente sedentarie. Allora, a me dispiace se non vi svegliate presto, perché vuol dire che ci sono ascoltatori in meno che stanno dormendo, però se nel fine settimana potete, quando siete liberi, concedetevi un'ora in più, perché fa assolutamente benissimo al nostro fisico. Cara Cristina, hai ragione, perché prima parlavo di Ferrara, ho detto si mangia molto bene, ci sono questi cappelletti di zucca, in effetti lo sapevo, si chiamano cappellacci, i cappellacci di zucca, ma ho detto cappelletti tanto per far capire a chi non li conosceva che in che cosa consisteva, insomma, questo piatto. Però sono assolutamente buonissimi. Eccola qui Mara Sattei con Le cose che non sai di me.

0: Vi ricordate questa canzone? Mara Satei l'ha portata all'ultimo festival di Sanremo in gara, e tra l'altro è stato scritto anche da suo fratello, da Supa, quindi insomma è una cosa abbastanza in famiglia. Siete in famiglia, è la domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase suona per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
4: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni. Anzi, prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento.

Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.

ora che non ho più te, lui, Cesare Cremonini. Salutiamo Paola dalla provincia di Torino, che dice un saluto a tutte quelle che la domenica mattina, come d'abitudine, stirano ascoltandovi. E tra l'altro ho visto la foto, è vero che ci stai ascoltando, cioè, ma non hai tantissimi capi da stirare, dai, almeno secondo me non un'oretta te la cavi, poi mi avvisi quando hai finito. Allora, questa mattina all'inizio ho detto che è fortunato che abita al mare, può godersi ancora un po' della spiaggia. Infatti Maria da Chiavari, no, ci racconta questa cosa, lei abita al mare, dice è vero che abita qui, è proprio fortunato. E poi vuole ringraziare il sindaco perché per tutta l'estate ha messo a disposizione una spiaggia con lettini, ombrelloni a prezzi molto molto accessibili a tutti i bagnanti fino alla fine del mese di settembre. Dice, guarda, ieri c'era il pienone, tanti turisti sia italiani che stranieri, dice, oggi giornata stupenda, perciò non andrò e lascio il posto ai turisti. Maria, visto che oggi è la giornata mondiale del turismo, quindi hai deciso di fare questo gesto. È il momento di Coez. Allora, questo autunno porterà la sua musica nei teatri, ci sono tutte le date nel nostro sito e l'ascoltiamo con

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo-estive su gran parte del paese. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Mahmood con Ratatà su Radio Italia, solo musica italiana, continua la domenica. Benvenuti, ben ritrovati, sono Fiorella. Allora, avete notato come negli anni è cambiato il modo di rispondere al telefono, no? Prima come rispondevamo al telefono? Pronto? Pronto? Questo era il nostro modo. Adesso, adesso sappiamo chi ci chiama, quindi il tono, la risposta è anche diversa, no? È magari molto più confidenziale. Dipende. Ecco, dipende da chi ti sta chiamando in quel momento, quindi abbiamo un po' tralasciato il pronto, non lo so, se dipende, ripeto, dalla confidenza. Se qualcuno che conosce molto bene, amico, parente, puoi dire anche sì, oppure ehi, ehi là, ciao, insomma ci sono vari modi.
1: Pronto?
0: Adesso per pronto, cioè, pronto, ah sì, lo conosco questo, lo so chi è Riccardino, giusto? È lui, va bene. E non si usa più tanto il pronto, però vi voglio dire anche, anzi ve lo dirò fra poco, perché noi dicevamo pronto. In Italia si diceva pronto, nel resto del mondo invece l'inglese lo sapete, hello. I tedeschi, questo non lo sapevo, i tedeschi rispondono con il proprio nome, ok? I giapponesi con moshi moshi, io adoro moshi moshi, e da domani, da oggi chi mi chiamerà dirò moshi moshi, cioè, vabbè, questo è andato fuori di testa. No, voglio sapere voi come rispondete al telefono. Ecco, pensateci se voi usate ancora il pronto classico oppure variate un attimo, e poi insomma dopo le vostre risposte vi dirò anche perché noi italiani siamo abituati a dire pronto. Secondo me non si usa più tanto. 331 995 0095, dipende da chi ti chiama. Quando ti chiama il commercialista, cioè con tono anche abbastanza incavolato rispondi pronto, come dire che cosa, che notizia mi deve dare. Allora il numero ve l'ho dato, scrivete i vostri messaggi e raccontateci come rispondete al telefono. Intanto noi ascoltiamo il nostro Disco Italia.
2: Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Vasco Rossi con Siamo Soli. Come rispondiamo adesso al telefono? Questa amica dice: io al telefono, essendo napoletana, rispondo con oi oppure uè uè. No, uè uè mi piace, lo voglio adottare. Mi raccomando, scrivete anche il vostro nome, così vi saluto per bene. Francesco, ma Francesco, che cosa complicata. E lui dice: io rispondo così. Pronto, buongiorno. Pronto, buon pomeriggio. Pronto, buonasera. Cioè, così per tutta. Pronto, buona giornata. Per tutto il giorno. Vabbè, c'è una persona molto, molto educata. Questa amica dice: io rispondo con il nome di chi mi chiama. Non uso più il pronto. Forse dice solo i numeri sconosciuti, però a cui non rispondo. Dice giustamente Marianna da Milano. Dai, parleremo ancora di questo e altro fra pochissimo. Rimanete su Radio Italia. Solo musica italiana. Italiana.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Biagio Antonacci e Saif con Spiritualité. Tra l'altro Biagio Antonacci ha detto che lui non andrà a Sanremo, ha raccontato di non avere intenzione di partecipare al prossimo festival e ha spiegato che ci andrà quando avrà una grande canzone per piangere, dice lui, per piangere oppure per ballare, aggiungendo che dovrà essere comunque un brano capace di affrontare anche il giudizio della gara. Ha detto: in questo momento questo brano non c'è, non ce l'ho, senza però chiudere la porta magari a una possibile partecipazione nei prossimi anni. In ogni caso ha spiegato di rispettare molto il palco dell'Ariston e di essere curioso di vedere come De Martino affronterà il festival. Anche noi, caro Biagio, siamo molto molto curiosi. Comunque grazie per questa tua schiettezza, insomma, per la sincerità. Dice: brano bello non ce l'ho e quindi io non ci vado. Come rispondete al telefono? Questa amica dice: io rispondo così, ehi là, saghe, cioè, che sarebbe in dialetto veneto, e quindi praticamente che cosa c'è? Cioè, ma tu rispondi a tutti in questo modo? E io rispondo con ciao, dimmi tutto se conosco chi mi chiama. Infatti ho vissuto in Svizzera e si risponde con il cognome addirittura in Svizzera. Ciao Silvia, che ci segue dalla provincia di Cuneo. Io rispondo sempre al telefono con dimmi, dice: non ho mai capito perché ho questa abitudine. E Anna da Bari, c'è il nostro Tony che dice: io rispondo sempre con un pronto un po' incavolato, ha detto altro, però è questo, abbiamo capito. Quindi ti dà fastidio praticamente ricevere telefonate. E Vincenzo invece no, io il classico pronto va bene. E perché diciamo pronto? Poi ve lo dirò, adesso andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.
1: Cosa c'entra questo cielo lucido? Che non è mai stato così blu. E che se ne frega delle nuvole, mentre qui

0: Ligabue con il mio pensiero. Sapete che il nostro bellissimo sito si è rinnovato. Allora, su radioitalia.it ci sono due gran belle novità. La prima è la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi c'è la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format. Sono tutti molto belli, sono tutti molto originali, come Amore Psiche, c'è la Tu per Tu, Fuori Tempo, Raditalia Music Week, Scelte Impossibili, c'è anche Traccia dopo Traccia e tanto altro. Quindi radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Bike now, mai più senza.

0: giovedì in prima serata sul 9.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

ci ricorderà l'estate, quest'estate del 2026 al mio paese, Serena Brancale Levante e Delia. Allora, devo salutare degli amici che si chiamano Emanuele, Dani e Ricky, perché stanno facendo un lungo viaggio, sono partiti dalla Sicilia, stanno andando all'Oktoberfest. Mamma mia, che viaggione, ci metterete un paio di giorni secondo me, no, due no, dai, ma un giorno e mezzo fra una tappa e l'altra. Ok, divertitevi. Allora, chiudiamo l'argomento del pronto, ne abbiamo parlato questa mattina. Sapete che origine ha il pronto? Perché noi rispondiamo così. Allora, questa abitudine italiana, solo italiana, arriverebbe dai tempi dei centralini telefonici, quando gli operatori dovevano collegare manualmente le chiamate, no? E una volta completato il collegamento avvisavano che la linea era pronta. Quindi si diceva pronta, quindi cara Donatella da Vicenza che dice: io rispondo con voce squillante, pronta? Ma se sono i miei figli dico ciao amore mio, beh questo ci sta, che non è sbagliato. Questo pronta è stato poi modificata in pronto ed è rimasto insomma nell'uso anche quando i centralini sono scomparsi, e avete capito perché. Infatti era strano insomma dire pronto, perché? Perché loro dovevano fare tutti questi collegamenti e avevano praticamente bisogno di tempo. È il momento di Francesco Gabbani, che sta portando avanti il suo impegno al tavolo dei giudici a X Factor. Lui è stato soprannominato il re delle freddure a causa delle sue continue battute. In effetti è molto simpatico e anche molto competente. Questo è Spazio Tempo.

La voce di Madame su Radio Italia, solo musica italiana con Mamma non Mamma. Allora oggi 27 dobbiamo festeggiare due grandi personaggi, due grandi artisti, perché Francesco Totti è un artista, è stato un artista nel suo campo. Quindi auguri a Francesco Totti che compie 50 anni e auguri a Lorenzo Giovanotti che ne compie 60. Dopo parleremo di Lorenzo perché ascolteremo la sua canzone. Adesso vi voglio dire come festeggia Francesco questo traguardo della sua vita. E ha lasciato l'Italia, ha deciso di andare a festeggiare a Las Vegas, quindi negli Stati Uniti. Ha scelto un viaggio di appena 5 giorni insieme alla compagna Noemi Bocchi e a tutta la sua famiglia allargata, perché ci sono i 2 figli di Noemi e ci sono i 3 figli di Totti. Tra l'altro questa partenza è stata documentata sui social dagli stessi protagonisti, con la famiglia volata negli Stati Uniti con un volo privato. Sì, durerà un weekend prolungato, insomma, giusto così per festeggiare senza poi stravolgere troppo gli impegni di ciascuno. Tanti auguri quindi al capitano, anche se non so se ci sta ascoltando, è a Las Vegas, magari sì, che ne sai, con l'app ci sta anche ascoltando. È il momento di Tananai con Veleno.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump respinge la proposta dell'Iran di una tregua e ribattezza la mappa di Hormuz con il suo nome, Pezeschian. Mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Da domani l'ENI applicherà un tetto al prezzo di benzina e diesel. Soddisfazione del governo, critiche le opposizioni. L'8 ottobre il tavolo con gli operatori della raffinazione. Etna, nuova emissione di cenere lavica, stop dall'aeroporto di Catania fino alle 23.59, disagi per i passeggeri, diversi voli trasferiti negli altri scali siciliani. Tragedia a Lodi, 15enne trovato morto vicino a un traliccio dell'alta tensione in una zona isolata della campagna, ipotesi di una sfida social per scattarsi un selfie. Delitto a Torino, l'ho ucciso ma involontariamente, eravamo a casa sotto l'effetto di droghe, ha confessato il killer dell'uomo fatto a pezzi in un alloggio alla periferia della città, tre i fermati. Bufera su Vannacci per la pubblicazione della foto modificata con l'IA della sottosegretaria Siracusano. Lei valuta la querela, solidarietà bipartisan della politica. Papa Leone in Francia, in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Non nascondete la fede, ma fatela traboccare, ha detto il pontefice. Stamattina la messa a Lourdes. Formula 1, dominio di Russell a Baku davanti a Verstappen, Americans Cup. Luna Rossa resta in testa in classifica preliminare, oggi su Sky le ultime due regate e la finale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Cavana, lui, Ida, ma invece Sora d'Italia, solo musica italiana, la domenica insieme a noi. Che bello questo sottofondo, lo trovo rilassante, proprio domenicale, devo dire così. Ancora buongiorno, cari amici, ben trovati. Ho raggruppato un po' di auguri di buon compleanno, perché ne arrivano sempre tantissimi ogni giorno. Comunque gli auguri a Leonardo dobbiamo fargli, perché oggi compie 10 anni, ha scritto mamma Rossana, papà Stefano, Dani e me. Abbiamo una nuova maggiorenne, Nicole, 18, ha scritto il papà Walter da Asti. Beh, questa è sempre una grande emozione. Buongiorno, in viaggio verso casa, è il compleanno di mio marito Alessandro, fate gli auguri da Monia ai nostri ragazzi, Mia e Flavio. Vi devo dire che questo messaggio l'ho letto 3 volte, perché leggo: buongiorno, mi chiamo Mario Volanti. Cioè, mi è venuto un colpo, ho detto: ma in che senso c'è Mario Volanti? Cioè, vorrei sapere se il presidente della radio ha origini siciliane. Sì, devo dire di sì, assolutamente, no, ma è bella questa cosa, vi giuro che ho detto: ma come mai mi sta scrivendo un messaggio al nostro numero il nostro capo? Invece no, non era lui. Comunque glielo diremo senz'altro, insomma, che ha un omonimo, è una cosa carina e divertente. Ne abbiamo parlato ieri di lui, si chiama 22 Simba, il brano è Ne vale la pena.

Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Elodie con Black Nirvana. Allora, cari amici, facciamo molta attenzione perché noi italiani, quando navighiamo su internet, siamo dei veri creduloni. Sì, cadiamo molto facilmente nei trabocchetti e nelle truffe informatiche. E pensate che, secondo l'ultimo rapporto della centrale rischi finanziari, il nostro paese è terzo al mondo per account rubati e sesto per mail compromesse. Cioè, stiamo parlando di tutto il mondo, cioè siamo messi veramente male. Allora, di solito queste truffe iniziano con dei messaggi tipo conto bloccato per accessi sospetti, oppure pacco fermo alla dogana, insomma tutti quei messaggi che ci richiedono i dati. E il problema è che gli italiani li forniscono, questi dati. Avete capito che cosa sta succedendo? Non lo so perché ci cadiamo ancora. Tra l'altro, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, la situazione potrebbe perfino peggiorare, perché i bot sono in grado di generare adesso dei test più credibili, no? Più convincenti, immagini più realistiche, persino voci difficili da distinguere da quelle autentiche. Ecco, questo delle voci a me spaventa molto, vi devo dire la verità, mentre magari per il resto sappiamo che non dobbiamo fornire dati, però se ci chiama qualcuno e noi riconosciamo, no? Quella persona lì è veramente molto molto difficile. Comunque è allarmante questo dato, è allarmante. E cosa possiamo fare? Niente, stare attenti, cioè questo, cioè non dare mai dati assolutamente a nessuno, neanche a un parente. E no, perché a questo punto, scusa, se ci sono le voci clonate, cioè ti può chiamare anche tuo zio, sono in difficoltà, mi dai il tuo conto corrente. No, ragazzi, purtroppo dobbiamo essere diffidenti a questo punto con tutti, assolutamente con tutti. C'è Fulminacci fra poco va a fare un viaggetto, perché andrà in Spagna e lì farà due concerti, una a Madrid e una a Barcellona. Tutte le informazioni, come sempre, sul nostro sito radioitalia.it, ed eccolo, ascoltiamolo insieme. Lungo Tevere.

0: Prima vi dicevo che siamo terzi al mondo per quanto riguarda le truffe online, adesso vi devo dire che l'Italia però ha un primato mondiale e riguarda il benessere. Ne parliamo fra pochissimo su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula, innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
9: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
11: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Yeah, Luigi Jax con Vita Morte Miracoli. Allora, l'Italia è la migliore destinazione al mondo per chi ama spa e benessere. Io non me l'aspettavo. Allora, diciamo che la nostra nazione ha conquistato il primato in occasione dei World Spa Awards, che sono i premi internazionali dedicati appunto a questo settore. E non solo l'Italia si prende la vetta della classifica per la prima volta, ma interrompe il dominio di Dubai, che era sempre stata incoronata come regina delle spa dal 2021 al 2025. Ci sono più spa in Italia che a Dubai adesso? E va bene, no vabbè, ma si sa, so che noi amiamo assolutamente benessere. Il nostro paese è stato premiato per l'offerta complessiva nel mondo del benessere, perché oltre a ricevere riconoscimenti anche per singole realtà che costituiscono eccellenze nel settore. Ecco, noi vogliamo essere belli, vogliamo benessere assolutamente, e in questo caso siamo primi al mondo. C'è lui, c'è Pino Daniele. È sempre difficile scegliere una canzone di Pino Daniele, perché vorremmo ascoltare sempre tutte continuamente, però oggi la nostra programmazione ha scelto questa e devo dire che ci piace tantissimo. Il titolo è Dubbi non ho.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, ed è arrivato il momento di fare tanti auguri a Lorenzo, a Giovanotti. L'abbiamo detto prima, oggi compie 60 anni. Lui, tra l'altro, ecco, applausi veramente di cuore. Lui ha parlato di questo traguardo, ha detto: me li sento tutti. L'artista non si riferisce al fisico, però, e il passare del tempo lo sente soprattutto davanti alla musica nuova, a un linguaggio che dice appartiene ad una generazione diversa dalla sua. Questo ci sta, ma il fisico no, Lorenzo, cioè voglio dire, 60 anni, già un fisico da trentenne assolutamente. Che cosa fa oggi Lorenzo? Pare che non abbia in programma nessuna festa per questo compleanno. Ho scelto qualcosa di molto semplice, una pizza. Lui dice una pizza, così, con le sue ragazze, con la sua famiglia, no? Con la moglie Francesca, con la figlia Teresa, e poi parlando di questa tappa, di questi 60 anni, ha anche raccontato qual è la cosa più importante che ha imparato in questo lungo percorso. Sapete cos'è? Cosa dice lui? Dice che è l'amore, la cosa più importante al mondo. Ha ragione, amore che lui ha raccontato tante volte nelle sue canzoni e soprattutto in questa intitolata A te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: possiamo dire una delle più belle canzoni d'amore di sempre, quindi grazie a Jovanotti e ancora tantissimi auguri. 11:43 minuti ancora insieme su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€ e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

Bambole di pezza con settembre. Allora, quanti motivi ci sono per cui un matrimonio a volte purtroppo salta, no? Ci si lascia, c'è il divorzio, le incomprensioni, i tradimenti, eccetera eccetera. E questo qua però, questo è proprio originale. Vi devo raccontare che in Giordania una donna ha chiesto il divorzio al marito perché lui credeva di essere Batman, ecco. E secondo i documenti, ci sono dei documenti reali proprio, che sono stati portati in tribunale, l'uomo parlava di missioni segrete, lasciava la casa magari nel cuore della notte ogni volta che vedeva una luce, perché la scambiava per il bat segnale, no? Quindi il segnale, cioè, devo andare assolutamente. Guardava solo contenuti legati al Cavaliere Oscuro, aveva trasformato la sua vita in una sorta di set permanente di Gotham City. E allora la moglie ha detto adesso basta, si è spaventata, ha lasciato il marito e è tornata a vivere con la sua famiglia. Chissà lui se vivrà nella Batcaverna adesso, se sarà il suo rifugio. Ma io prima di questo magari una visitina, così, una visitina la farei se fosse lui, perché c'è qualcosa che non va. Qui invece va tutto benissimo, stiamo arrivando a mezzogiorno, sta arrivando la nuova classifica italiana, ma prima Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

0: Buongiorno, benvenuto.
1: Ma buongiorno e ben trovata, cara Fiorella Felisatti. Come va? Com'è andata poi ieri? Hai messo via tutto?
0: Sì, sono stata brava, sono impegnata. Sì, sì, ho ritirato tutto quanto, ho salutato l'estate, adesso saluto anche il mese di settembre, visto che il prossimo weekend già è ottobre, che ancora mi piace. Novembre, sì.
1: È lungo
0: e triste.
1: Vabbè, pazienza. Ma poi dipende, ci sono le persone che amano il caldo, quelle che amano il freddo, chi ama il mare, chi ama la montagna, chi ama la pioggia, chi ama la neve, basta. C'è più, la nebbia non c'è più. È vero che non c'è più la nebbia.
0: Veramente.
1: Però una volta eravamo qua in pianura padana, eravamo immersi nella nebbia per 3 mesi.
0: Ma da novembre,
1: ormai
0: da novembre fino a gennaio.
1: Anni che non vediamo un filo di nebbia.
0: Dice che
1: quasi,
0: si tagliava.
1: Quasi ci manca.
0: Si tagliava a fette. Lei ha mai guidato con il finestrino abbassato guardando fuori?
1: Una volta mi è capitato, sarò veloce, tornavo con dei miei amici da Ferrara, non si vedeva niente,
0: e quindi
1: a quel punto in autostrada c'era uno a piedi davanti e noi con la macchina dietro, giuro. Incredibile, però parliamo di un bel po' di tempo fa. Va bene, cara Fiorella, la lascio senza nebbia. Noi ci incontreremo settimana prossima, se Dio vuole, per così scambiarci nuovamente. E ci incontreremo più o meno a quest'ora, cara Fiorella. Che ore sono?
0: Vado.
1: Sì.
0: A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 12:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump respinge la proposta dell'Iran di una tregua e ribattezza la mappa di Hormuz con il suo nome, Pezeschian. Mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Da domani l'ENI applicherà un tetto al prezzo di benzina e diesel. Soddisfazione del governo, critiche le opposizioni. L'8 ottobre il tavolo con gli operatori della raffinazione. Etna, nuova emissione di cenere lavica, stop dall'aeroporto di Catania fino alle 23.59, disagi per i passeggeri, diversi voli trasferiti negli altri scali siciliani. Tragedia a Lodi, 15enne trovato morto vicino a un traliccio dell'alta tensione in una zona isolata della campagna, ipotesi di una sfida social per scattarsi un selfie. Delitto a Torino, l'ho ucciso ma involontariamente, eravamo a casa sotto l'effetto di droghe, ha confessato il killer dell'uomo fatto a pezzi in un alloggio alla periferia della città, tre i fermati. Bufera su Vannacci per la pubblicazione della foto modificata con l'IA della sottosegretaria Siracusano. Lei valuta la querela, solidarietà bipartisan nella politica. Papa Leone in Francia, in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Non nascondete la fede, ma fatela traboccare, ha detto il pontefice. Stamattina la messa a Lourdes. Formula 1, dominio di Russell a Baku davanti a Verstappen, America's Cup. Luna Rossa resta in testa in classifica preliminare. Oggi su Sky le ultime due regate e la finale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

la nuova classifica, care amiche e cari amici. Vi dico che al numero 20, da cui partiamo, c'è la coppia composta da Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. 19ª posizione per Geolier e Achille Lauro per Noi. Al numero 18 Noemi, Tu cosa fai questa sera. 17esimo è J-Ax con Vita, morte, miracoli. 16esima Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Al numero 15 Emma e Fabri, Fibra, Antidroga. 14esimo Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 13 Nuovo rientro, o meglio un rientro, quello di Merck & Cremo con Serena Brancale, De Colos, Parteno per la canzone. Al numero 12 Ariete, Angelina Mango, Che bella vita. Al numero 11 nuovo entrato, il nuovo singolo di Ultimo, la canzone ha per titolo Tutto. 10ª posizione per Alfa e Gigi D'Alessio. Ascoltiamo Genova e Napoli.

0: Giulia e Brescia ci propongono serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
3: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Al numero 5 la coppia composta da Marrakesh e Guè, ascoltiamo Casino.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccolo qui il podio della nuova classifica, al numero 3, nuovo entrato direttamente in terza posizione, quindi sul podio, Cesare Cremonini con Paparazzi.

e vanno in vetta alla classifica con un balzo di 6 posizioni. Questo è stato anche il nostro Disco Italia della scorsa settimana, eh? Aiuta, aiuta, aiuta. Numero 1, Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa so?

al numero 1 Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya al numero 2 Saif, Parlare d'Amore. Terzo, nuovo entrato, Cesare Cremonini, Paparazzi. Al numero 4 Ernia Dedica. Quinta è Elisa con Kintsugi. Gli altri seguono da domani, come sempre. Questa classifica ve la racconterò. 4 posizioni al giorno. Li chiamiamo gli spaccati. Non perdetevi subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12.

0: è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Notizia, eccola qui la notizia della domenica. Parliamo di tesoro trovato. Mentre faceva ricerche con il suo metal detector in un campo a sud di Colonia, un appassionato di archeologia tedesco ha rinvenuto uno dei più grandi tesori romani mai trovati nel suo paese. Il grusolo consiste in 934 denari d'argento risalenti all'epoca dell'imperatore Adriano, per un peso totale di oltre 3 kg. Si tratta di una cifra altissima per il periodo, equivalente a 6 anni di stipendio di un legionario romano. Resta il mistero di chi fosse il proprietario. Secondo gli esperti arrivati sul posto, potrebbe essere un personaggio molto facoltoso che, non esistendo ancora, non c'erano insomma le banche, aveva sotterrato il suo patrimonio per metterlo al sicuro da eventuali ladri.

0: Piella, oggi parto con una rima baciata. Buongiorno Francesco, buongiorno Ilaria.
1: Buongiorno Mario, buona
0: siete
1: domenica. Avuto,
0: siete rimasti sconvolti dalla mia poesia, non ho capito che starò.
2: No, sai,
0: quelle due facce quasi schifate.
2: Stavamo facendo dei versi anche noi, ma
0: visto,
2: non si
0: sentivano. I versi, lo so.
1: Io vabbè, mi aspettavo la controrima di Francesco, che è strano che l'abbia lasciata passare senza dire
0: perché
1: nulla,
0: il tempo passa, come diceva un mio vecchio amico, e l'uomo se ne vede.
2: L'uomo se ne vede.
0: Caro Franco Nisi, che ricordiamo sempre con affetto. Allora ragazzi, è domenica, io la classifica l'ho già raccontata, voi il compito di intrattenere le amiche e gli amici all'ascolto per le prossime ore, quindi so che lo farete molto bene, vero Ilaria?
1: Ma certo, ci metteremo tutto quanto l'amore, la cura e le bellezze tipiche della domenica.
2: Io per quello che riguarda me non garantisco.
0: No, perché stai un po' messo male. Vabbè, niente ragazzi, fate anche qualche balletto ogni tanto, tante grandi non se ne accorge nessuno. Io invece le amiche e gli amici all'ascolto le saluto e do appuntamento a voi amiche e amici a domani per il primo spaccato della nuova classifica, quella di oggi. Vi lascio con Francesco e Ilaria, ragazzi buon pomeriggio,
2: ciao,
0: vediamo
2: Mario.
0: Sabato prossimo, ok?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 27 settembre 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia. Curare il proprio figlio malato di cancro lontano dalla città in cui si vive può arrivare a costare fino a 34.972 euro in un anno per spese dirette e indirette e non sanitarie, come alloggio, vito, trasporti, riabilitazione e pratiche. È una cifra importante. OCSE, rivista e rialzo le stime del PIL italiano, più 0,8% quest'anno, l'inflazione prevista in aumento nei 20 paesi dell'organizzazione, mentre per il deficit al 3,1% resta la procedura di infrazione contro l'Italia. Pressione fiscale che sale al 42,9% del PIL, rammarico del ministro Giorgetti per i dati Istat, ma il ministero precisa ne usciremo l'anno prossimo. E in sei mesi di guerra più 1,8 miliardi in bollette, gli energetici a più 11,4%, quattro volte l'inflazione. Gli artigiani segnalano che queste cifre hanno anche una disomogeneità a seconda del territorio, come se ci fossero più Italia. E permangono attese curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti, intervento ultimissimo dell'Eni, e anche da parte del governo sul bollo dei veicoli. Confartigianato poi ha dato la sua interpretazione, mentre l'Istat segnala che la pressione fiscale aumenta. Il deficit invece, come detto, peggiora. E la Banca d'Italia, parla il governatore Panetta, intelligenza artificiale è la sfida anche per le banche centrali, effetti su domanda e consumi. L'intelligenza artificiale, dunque, forse sarebbe meglio pensare alle cose più dirette, tipo la pompa di benzina. Le tasse, 18% dei contribuenti paga il 65% dell'IRPEF, sono 24,8 milioni che risultano senza redditi. I dati sono presentati al CNEL. Ex Silva, la Corte europea dice che l'impresa in difficoltà non può beneficiare di agevolazioni previste per aziende a forte consumo di elettricità. In Europa, nei mesi di agosto, l'immatricolazione di auto in crescita del 5,3%, negli otto mesi Stellantis è cresciuta del 4,7%, la quota di mercato al 14,8%. E l'Italia torna al nucleare dopo quasi 40 anni. Chi è favorevole dice che è sicuro adesso, ma in tanti si chiedono e chiedono, vabbè, ci sarà un risparmio energetico, ma dove verranno messe le scorie? Bah. L'agenzia Moody's promuove l'Italia, rating confermato a BAA2 e PIL 26 rivisto al più 0,8%, l'outlook, cioè la prospettiva, è stabile. Deficit al 3% per ora, al 2,9% l'anno prossimo. L'Italia resiste allo shock energetico. Domani via ad una nuova settimana di borsa. Milano riparte da più 0,21% con lo spread abbastanza stabile. Wall Street ha chiuso a più 0,51%, l'euro contro dollaro attorno all'1,14. In calo in settimana, il bilancio settimanale di Wall Street dice meno 0,27%, a Milano meno 1,11%. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di quest'ultima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale con poche nubi sparse. Informazione soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Massime in aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: così a volte suona come uno schiaffone sui denti. Anni a chiamarla Tina Turner e invece si chiama Tina Turner. Con Eros Ramazzotti, Cose della vita, e prima c'era Gianna Nannini con Meraviglioso errore, il Taina, appunto.
1: Ma buona domenica, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria. Ed è una di quelle domeniche in cui so che tutto andrà bene. Ma come lo so?
0: E lo sai,
1: lo so
0: perché c'hai la pagina. No, mi sbaglio.
1: Lo sai anche tu, vuoi dirlo a tutti?
0: No,
1: dillo a tutti.
0: Per la prima volta dalla sua era Radio Italia, solo musica italiana, Ilaria Cappelluti va in onda dopo aver mangiato.
1: Sì,
0: non
1: grazie.
0: Era mai accaduto in precedenza.
1: Grazie.
0: Ci voleva
1: grazie.
0: Domenica 27 settembre 2026.
1: Grazie. Sono veramente curiosa di vedere com'è che andrà questa diretta post-prandiale a questo punto per me, perché è una domenica già mangiata, ma so per certo che andrà bene, perché quando poi arrivano, vista l'ora, quei messaggini tipo pasta, asparagi e pancetta, filetto di maiale al latte, buon pranzo Radio Italia e Franca da Catignano in provincia di Pescara,
0: grazie.
1: Mi viene da dire, stavolta sono pronta ad accogliere messaggi di questo tipo senza soffrire.
0: Che poi c'è un motivo per cui tu generalmente quando siamo in onda non mangi mai prima, perché c'è il rischio rottino quando si apre.
1: Ma
0: il
1: no! Conto. Ma no, la, ma no! No.
0: Allora, da bambini c'è l'applauso quando fai il rottino, da grandi un po' meno, ecco.
1: Ma non è per quello, perché sai, il postprandiale è sempre un po' più rilassato, più lento, non sai nemmeno tu che devi fare. Però ci sto provando, oggi me la rischio e per rilassarci, appena dopo aver mangiato, giustamente aperto la diretta, io direi che ci andiamo a fare un giretto.
0: Se
1: al
0: te la vuoi rischiare, tanto è tua.
1: Dai.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.

0: Ancora buona domenica qui a Radio Italia, solo musica italiana con Ultimo la sua tutto e prima ancora Laura Pausini con Frasi a metà. E se un oggetto ti facesse dire mai più senza?
1: Beh, arriva By It Now, mai più senza, la nuova prima serata di 9 condotta da Gabriele Corsi.
0: 10 inventori, 90 secondi per convincere il pubblico che il proprio prodotto è il migliore. E una giuria d'eccezione, Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano Donghia.
1: Idee geniali, invenzioni sorprendenti e sfide all'ultimo By. By It Now, mai più senza.
0: Ogni giovedì in prima serata su 9 e in streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci.
8: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Vorrei tranquillizzare Mario Volanti, che andando via ha chiesto se avremmo fatto un balletto. L'abbiamo fatto sul brano, sì, di Francesco Gabbani, Summer Funk, e prima c'era Fedez con Francesca Michielin e il brano Magnifico.
1: Buona domenica, ben trovati. Radio Italia Solo Musica Italiana con Francesco e con Ilaria, ma anche con Sfera e Basta, che l'11 dicembre uscirà con Puro Sangue, suo nuovo album anticipato dal singolo Lontano. Tra l'altro, per il videoclip hanno scelto una location d'eccellenza, cioè l'hanno girato al Cenacolo Vinciano di Milano, quindi proprio davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci.
0: Beh, è il primo artista al mondo ad avere girato un videoclip musicale davanti all'originale dell'ultima cena. Poi, dopo l'uscita di Puro Sangue, Sfera avvierà un tour nei palazzetti a partire da gennaio 2027. Calendario completo su radioitalia.it. E ora invece su Radio Italia Solo Musica Italiana il brano di cui vi abbiamo parlato, Sfera e Basta, Lontano. Tu non sai quando...

0: sangue.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Eccole lì le Good Vibes, così si chiamava l'album del 2019 di Benji e Fede. Dove e quando?
1: E adesso è arrivato il momento della nostra rubrica dedicata alle novità dal grande schermo.
2: Salve a tutti e bentornati a Radio Italia Cinema, Luca Ward insieme a voi. Oggi vi parlo del film La città dei vivi. In questa scena troviamo Luca, un ragazzo di 23 anni, che comunica al padre, interpretato da Valerio Mastandrea, di non voler più andare a scuola.
3: Ho lasciato scuola.
4: Che hai fatto?
3: Ho lasciato scuola.
4: Che vuol dire, scusa?
3: Oh. Vuol dire che non vado più a scuola.
4: Sì, questo ho capito, ma che vuol dire? Che devi fare? Oh. Dalla vita tua, che devi fare?
3: Devo fare che mo' mi serve un lavoro, e quindi mi cerco un lavoro, e poi il diploma mo' via.
4: E come devo cerchi il lavoro? Fammi capire. Che fai, cominci, come hai cominciato scuola e poi...
3: Cioè, però perché mi devi trattare come ritardato? Cioè?
4: No, non ti tratto come niente, ti dico solo che se cominci una cosa finiscila, una.
3: Vabbè, mentre cerco un lavoro vi posso comunque continuare a dare una mano qua.
4: Ah, e io che faccio, ti do l'aumento? Che vuoi, un par di ciardi in più? Che vuoi?
3: Dai.
4: Oh, non mi fa preoccupare.
2: La città dei vivi, distribuito da Eagle Pictures, è già nelle sale. Una buona visione a tutti e al prossimo.

0: E gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR.

0: tra palco e realtà su Radio Italia Solo Musica Italiana. Prima c'era Raf con Ora e Per Sempre.
1: Ancora buona domenica, ancora ben trovati. La domenica un po' di tempo libero c'è, perché non parlare di videogiochi, ma non dei classici spara spara videogiochi d'azione, no, questo è molto particolare, si chiama Small Press Tycoon e permette ai giocatori di vivere gioie e dolori di un dipendente di una piccola casa editrice indipendente. La cosa che fa ridere, se ce n'è qualcuno in ascolto appunto di editore o che lavora in una casa indipendente potrà confermare, è che diciamo che insomma tutto quello che viene detto e che si sente è proprio vero, può essere confermato.
0: Vabbè, il gioco consiste in sole tre cose: occuparsi che i libri da stampare e distribuire siano popolari, al passo con i tempi e soprattutto di qualità. E poi il giocatore deve stampare opuscoli e magazine, organizzare letture, scoprire nuovi autori, firmare accordi di distribuzione e vincere premi, che è la parte bella, diciamo, del gioco, del fare l'editore. Vabbè, vincere qualche premio.
1: Esatto, non è d'azione, però devo dire che se pensiamo alle carriere del periodo, insomma, un po' di coraggio anche per stare dentro una piccola casa editrice indipendente ce ne vuole, quindi in qualche modo c'è azione anche lì. C'è musica soprattutto, Ermal Meta, questa è Calma Metafisica. Il cielo

0: E lui sì, ci fa stare bene, ti fa stare bene, Caparezza. Ci siamo ballati pure questa, capo, lo dicevo per lui, eh.
1: Allora, siccome questa è Radio Italia solo musica italiana,
0: sì,
1: siccome insomma l'ora è quella giusta per il sabato, sì, e la domenica, e siccome sono con voi Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo,
0: sì,
1: non siamo soli però, c'è qualcuno intorno a noi, c'è un universo di persone che rendono possibile tutto questo. Il nostro, sì, tecnico questo pomeriggio, Edoardo Stanzini, ciao Edoardo, che
0: ciao,
1: lascia il posto a Lidia Tarsitano, che sarà con noi prossime ore. E poi ancora la nostra redazione, rappresentata oggi da Miss Radio Italia 2026, Cristina Camporese.
0: E non solo, c'è anche l'Andrea Dazza, occhio, che vedi? ti è sfuggito.
1: Dall'Alto Adige niente meno mi è arrivato.
0: Hai capito come? Intanto a Radio Italia solo musica italiana, sono le 14:01.

0: J-Ax con IPIO, però anche noi, prima c'era Vasco Rossi, Il mondo che vorrei, questa è Radio Italia, solo musica italiana, con Ilaria e con Francesco come sempre, del resto la domenica pomeriggio.
1: Buona domenica ancora, ben trovati. Oh che bello, dopo aver parlato tanto e tanto a lungo di quelli che sono chiamati e definiti i rumori bianchi, finalmente possiamo introdurre un mondo di nuovi rumori che hanno dei colori e anche degli effetti, in alcuni casi davvero benefici. Ve ne facciamo un po' di esempi, tipo il rumore rosa, che sarebbe, per darci un'idea, quello della pioggia d'estate quando scende fitta fitta. Ecco, pare che sia perfetto come tipo di suono per le persone particolarmente stressate. Poi ci sono i rumori marroni.
0: Questo mi preoccupa, come... l'idea del rumore marrone un po' mi preoccupa.
1: Devi stare molto calmo, ci rifacciamo sempre a suoni della natura, quelli belli, ad esempio il rimbombo di un temporale che però scende lontano da noi. Allora, quel tipo di rumore a quanto pare è la soluzione ideale per coloro che hanno problemi di insonnia, perché di fatto ci rilassiamo immediatamente.
0: Vabbè, poi ci sono i rumori grigi. Allora, i rumori grigi sono i suoni naturali modificati digitalmente e sono perfetti per chi pratica meditazione e per ripulire la mente dopo una giornata caotica. Li definiscono democratici.
1: Addirittura.
0: Perché, pensa un po' quante cose fanno sti rumori. Prima ci davano solo fastidio, adesso sembra che Presidente della Repubblica un rumore
1: democratico. Vabbè, via.
0: Scusa Mattarella. Perché ogni frequenza viene avvertita allo stesso identico volume dal cervello. Praticamente non ci sono differenze di volume, ogni frequenza di questi rumori grigi arriva al cervello con la stessa intensità e con lo stesso volume.
1: Ma vedi che meraviglia.
0: Pensa che c'è gente che le studia queste cose, eh?
1: Vabbè, e dopo esserci accarezzati le orecchie, che facciamo? Continuiamo ad accarezzarcele, perché c'è il Disco Italia.
2: Disco Italia. Disco Italia è Dedica di Ernia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: E mica le balliamo soltanto, le cantiamo pure. Tananai, bella Madonnina.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ah! E se non carica lo streaming?
3: Ah!
2: Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
9: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Salda Vinci con Fuga d'amore, prima invece abbiamo ritrovato Rose Villain con Fuori legge. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buona domenica, ben trovati da Francesco e da Ilaria. Sono migliaia gli spettatori che hanno assistito nel nord della Francia all'impresa della funambola Tatiana Mosio Bongonga, che ha attraversato senza alcun sistema di sicurezza un cavo sospeso tra due dei più alti cumuli di scorie minerarie d'Europa.
0: Praticamente a 100 metri dal suolo ha percorso 400 metri in equilibrio sul filo, esibendosi anche in spaccate, rimanendo appesa a testa. Non è che diciamo l'ha fatta cercando di non cadere e basta.
1: È il funambolo fa quello.
0: Ha fatto spettacolo proprio. Esatto. In una traversata durata in tutto 37 minuti. Qual era la motivazione all'origine di questo gesto? Trasmettere un messaggio di unità e collaborazione nonostante le differenze.
1: Che poi, se vogliamo, un po' il messaggio in cui tutti quanti crediamo e speriamo e continuiamo a credere e sperare, quindi ben vengano coloro che contribuiscono con la loro arte a messaggi così importanti.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Sempre al tuo fianco!
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Nella domenica di Radio Italia solo musica italiana con Fulminacci, Stupida Sfortuna, e poi con Lazza e la sua Cenere, che tra l'altro era anno 2023, me lo ricordo perfettamente, mio primo Sanremo tra l'altro con Radio Italia solo musica italiana, e era la sua prima partecipazione a Sanremo, che però colpisce a fonda il secondo posto, quindi insomma la centra piuttosto bene. Ma perché lo dico? Perché voci di corridoio sostengono che forse a questo Sanremo potremmo rivedere sul palco Lazza.
1: Accidenti, però tra le voci che circolano pare che non sia l'unico rapper interessato a tornare sul palco dell'Ariston, per quella che sarà la prima edizione condotta da Stefano De Martino, perché tra i possibili candidati potrebbe esserci anche Salmo. Conferme o smentite dovrebbero arrivare tra fine novembre e inizio dicembre, quando De Martino annuncerà ufficialmente il cast della Kermesse.
0: E noi lì ad aspettare, ecco.
1: Allora, se io ti dicessi e qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, ti viene in mente qualcosa di conosciuto oppure devo...
0: Una delle pagine più storiche della musica italiana, un capolavoro assoluto e immortale.
1: Sfogliamolo insieme questo Rimmel di Francesco De Gregori.

0: possiamo restare buoni amici anche noi, amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, e abbiamo un modo in più per poterlo fare, perché il nostro sito si è rinnovato. Su radioitalia.it ci sono due gran belle novità:
1: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, come Amore, Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelte impossibili, Traccia dopo traccia e tanto altro.
0: Fammi sentire un po' questa base, per favore. Ah, vedi che bel ritmo. Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica del laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Antidroga con M Fabri Fibra nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana. E poi il festeggiato Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, è il festeggiato con I Love You Baby, il festeggiato perché oggi compie 60 anni, l'eterno ragazzo della musica italiana.
1: Beh, comincia a crescere, direi, no?
0: A parte
1: la statura, perché lui è un ragazzo altissimo, però sì, diciamo che insomma cominciano ad assommarsi gli anni. Poi oggi devo dire, tutti a parlare di questo compleanno di Giovanotti, di 60 anni, i 50 sì, anni di Francesco Totti, nessuno parla dei 70 di Paolo Brosio, per esempio.
0: Se vogliamo, tanti auguri a tutti.

0: Caspita, importante, importante. Poi dopo, sapete, il Fra, il buon Fra, il mio socio, ci tiene parecchio perché questo è il mese delle bilance e quindi essendo anche lui prossimo ad un compleanno, croccantissimo, certo, anche tu lo festeggerai in onda. Vi do soltanto quest'anteprima, ma non vi spoilerò nulla. E quindi, insomma, si festeggia con allegria. Festeggiano anche loro, sai?
1: Chi?
0: Loro, Veronica, ah, sì, Valentina. Veronica.
1: Sono delle ragazze che hanno scritto a Radio Italia Solo Musica Italiana infilando una serie di numeri. 4 ragazze alle 5 terre per 3 giorni.
0: Che non è mica male.
1: Che non fa male. Allora,
0: che bella Veronica, cosa.
1: Veronica, Valentina, Ersilia e ancora Valentina che hanno trascorso questo bel weekend tra amiche alle 5 terre e 3 giorni di relax e divertimento all'insegna della musica di Radio Italia Solo Musica Italiana.
0: 331-995-0095 quando ci volete raggiungere, se no vi raggiungiamo noi con la musica. Mino, sì. Mina, vento di passione.
1: È una minaccia.

0: Zucchero dalla sessione cubana, questa era Nena su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma buona domenica, in quanti si stanno godendo complice naturalmente il bel tempo, anche qualche secondo di relax, c'è una bella atmosfera, ma non uccidiamo il mood. Gali, good times.

0: E siccome pure noi vogliamo stare in good time, allora finisce che secondo me non ce ne andiamo. Anche oggi abbiamo fatto
1: esatto.
0: Lo scherzetto.
1: In realtà l'ora è giusta, solo non si vedono i due leocorni che arriveranno tra un'oretta circa. Laura ed Edoardo, oggi saremo con voi un'ora in più. A proposito di ore.
0: Pensaci tu.
1: Sono le 15 e un minuto. Sono

0: Questa era Partenope di Merken Cremont con Serena Brancale e The Colors. Prima invece abbiamo ritrovato Irama e il suo brano intitolato Tutto tranne questo. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Lei è Ilaria, io sono Francesco. Basta, diciamo che le cose ufficiali le ho già comunicate tutte.
1: Esatto, invece loro sono i ricercatori dell'Università di Singapore che hanno confrontato tre gruppi di persone: studenti universitari, quindi con un'età media di circa 20 anni, adulti in età lavorativa con un'età media di circa 41 anni e anziani residenti in comunità con un'età media di circa 74 anni. Per 4 settimane li hanno monitorati registrando in modo continuo attività fisica, sedentarietà e sonno dei 2000 partecipanti. La conclusione dello studio è sorprendente.
0: Gli studenti universitari hanno trascorso mediamente oltre 10 ore e mezza al giorno in condizioni di sedentarietà, risultando meno attivi fisicamente rispetto agli anziani over 70. E anche il tempo dedicato al sonno era inferiore tra i più giovani: 432 minuti al giorno, poco più di 7 ore, contro i 446 minuti degli adulti in età lavorativa e 456 minuti degli anziani. Ora, tenuto conto del fatto che noi siamo nel mezzo, cioè non siamo rappresentati in nessuna di queste categorie, vorremmo per cortesia che qualcuno si occupasse anche degli altri.
1: No, vabbè, cioè, io in realtà un pochino secondo me rientriamo negli adulti in età lavorativa.
0: Magari
1: qualcuno più a margine estremo,
0: grazie,
1: qualcuno un po' più dentro. Ma ci mancherebbe, gran manzo, siamo qui per questo e non sono, sappilo, solo parole. C'è Noemi.

0: È la domenica di Radio Italia, solo musica italiana, con Biagio Antonacci e Saif con Spirituale. Allora, è così che va detta, eh?
1: Spirituale, con l'accento in fondo. Allora, certo. La cosa più terribile quando incominci a pensare di non essere considerato a sufficienza è l'idea che quando parli nessuno ti ascolti. Allora, che cosa fai in quei casi? Cerchi di rivolgerti al cane e spesso hai la sensazione che manco il cane ti ascolta.
0: Noi abbiamo
1: letto una notizia molto carina che dice che se volete essere ascoltati dal vostro cane dovete usare parole con molte consonanti. Questo lo hanno detto alcuni ricercatori ungheresi analizzando quello che accade nel cervello dei cani quando ci ascoltano, quando ci sentono parlare, e in particolare hanno ascoltato parole inventate in modi diversi.
0: Allora, gli studiosi hanno scoperto che i cani praticamente hanno la tendenza a prestare maggiore attenzione appunto alle consonanti rispetto alle vocali, e questo potrebbe succedere anche perché, se vogliamo, le consonanti in qualunque lingua umana sono quelle che ci aiutano a distinguere le parole, ed è per questo che il consiglio che noi siamo qui a darvi questa domenica è di dire parole al vostro cane tipo substrato, inscritto, tungsteno, sanscrito, tutte
1: precipitevolissime volmente.
0: Esatto, perché c'hanno molte consonanti.
1: I tedeschi
0: così ti
1: sono
0: guarda...
1: piazzati a parlare con i cani, eh?
0: I tedeschi stanno messi benissimo, tra quelli meglio messi al mondo. Scodinzolio garantito.

0: A Radio Italia solo musica italiana, era meraviglioso nella versione dei Negramaro.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. I donatori Avis lo fanno anche donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura e possibilità.
0: Lo fanno per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. E ci sono tanti modi per dare una mano.
1: Quello di Avis da sempre è stendere un braccio. Aiutaci anche tu, dona il plasma. Scopri come su avis.it.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Sto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.

0: presidenti si sono impegnati poi sui risultati
1: per allargare gli orizzonti
2: della spesa per il PNRR,
1: per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63, Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TVSAT, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Soldi Mahmood, prima ancora Tommaso Paradiso con I Romantici nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana. Ben trovati da Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo.
1: Allora, abbiamo una notizia che arriva da North Ronaldsay, l'isola più settentrionale della Scozia, conta circa 70 abitanti. Ebbene, lì è nato il primo bambino dopo oltre 30 anni.
0: È nato un creaturo.
1: Sì, ma secondo me è bianco.
0: È nato.
1: Allora, gli abitanti del luogo hanno pensato, poi non essendo in tanti, insomma, ce l'avranno fatta anche con questa singola bottiglia, hanno brindato con un whisky di una bottiglia a cui sono stati attaccati una conchiglia rossa e un quadrifoglio porta fortuna.
0: Io non ci voglio credere che tu hai fatto il calcolo di se la bottiglia abbastanza.
1: Diciamo che se il bicchiere è piccolino, tipo quelli da uso greci, avete presente, quelli proprio piccoli piccoli, una bottiglia, un goccio a testa e si brinda tutti.
0: Lo aggiungiamo ai motivi, lo aggiungiamo questo ai motivi per cui ti adoro. Dunque, il bimbo probabilmente non resterà a vivere sull'isola, ma i genitori hanno strapromesso che ogni anno tornerà a festeggiare il suo compleanno sull'isola, dove comunque da ormai generazioni la famiglia si passa una casa di vacanze, anche perché l'isola non è molto turistica, ma è famosa per le pecore che si nutrono a quanto pare di alghe, hanno il menucci giapponese.
1: Beh, sono erbivore. Cosa...
0: No, parte. Vabbè.
1: No, sono erbivore, le alghe. Cioè, sì. Poi fanno anche bene per la cellulite. Quindi vedi che lì le pecore sono tutte ben tenute da quelle parti.
0: Geolie, Achille Lauro, per noi.

0: Voglio. A Radio Italia solo musica italiana, questa era Voglio di Marco Mengoni, del quale sappiamo un po' di più di questo progetto intitolato, denominato Allo Sbagliato. Il nuovo progetto milanese di cui Marco Mengoni è direttore creativo, e non si tratta di un semplice evento, ma di uno spazio grande il giusto, che per 7 settimane avrà un cartellone costruito proprio da Mengoni. Sceglierà personalmente gli appuntamenti, coinvolgendo non solo musicisti ma anche personaggi legati ad altre forme di arte e intrattenimento.
1: Ora, patti chiari, amicizia lunga, particolarità numero uno del locale: vietati categoricamente gli smartphone. Durante la serata saremo in questo modo tutti quanti invitati a goderci l'evento senza trasformare immediatamente tutto quello che accade in un contenuto social. Per Mengoni, tra l'altro, si tratta di quella che potremmo definire proprio una prima esperienza da direttore creativo, ed è bella l'idea da cui nasce il progetto, perché si chiama Allo Sbagliato proprio perché, insomma, c'è una volontà espressa, cioè l'idea di non fare le cose come si devono fare, ma di cercare, perché no, una via più originale, magari sbagliata, ma comunque personale.
0: Però è bello che Allo Sbagliato abbia a disposizione uno spazio grande il giusto. Allo Sbagliato, grande il giusto. La musica con Annalisa e Madame, ce l'ascoltiamo? Amica.

0: Quando si dice buona la prima, visto che la loro prima collaborazione è Annalisa e Madame con Amica.
1: L'abbiamo ascoltato insieme a Radio Italia, solo musica italiana.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, te lo conosce. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosce.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
14: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
13: Fiorentini è così. Una

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, questa era Superstar. Prima invece abbiamo ritrovato Alfa e il brano intitolato Il Filo Rosso su Radio Italia, solo musica italiana. Voleva dire qualcosa, signorina?
1: Sì, volevo dire ancora buona domenica da Francesco. Ed è Ilaria, a proposito di prime collaborazioni, c'è un brano che parla di quegli incontri che la vita sono proprio, te la cambiano, sai, quando gli incontri sono destinati a cambiarti un percorso, e quello è il momento in cui dici proprio quella cosa lì, dici: ah, che bella vita. Sono Ariete e Angelina Mango.
2: Ma quanto è

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Io non vi dirò chi, ma almeno 3 persone in questa stanza non erano nate quando è uscita questa canzone. Lucio Battisti, Una donna per amico, sono arrivati 2 leocorni.
1: Infatti, non manca più nessuno
0: fai?
1: A questo punto. Laura Gian, Edoardo Prelle, buongiorno, ben trovati.
0: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno cari. 2 leocorni, tra
2: Eccoci.
0: L'altro. La leocorna qui l'ho vista abbastanza vivace, mormora di poco sonno, ma non riusciamo
3: non
0: a venire a capo con le indagini.
3: Non è vero. Anzi, io adesso sarò proprio sintetica, non voglio dire, perché c'ho un cataldo qui di fianco che non so, oggi è effervescente, quindi
2: effervescente, frizzante.
3: Sto buona.
0: Ve l'ho tenuto croccante, sta cotto al punto giusto e al dente.
1: Si guarda attorno. Per quanto tempo vanno avanti?
0: Guarda, guarda che allora, da quando, non so perché, ma da quando ho detto almeno 3 persone non erano nate, ha fatto una faccia strana.
1: Perché io ero nato da un pezzo e quindi ho detto muto cataldo qua perché tu. Tra l'altro mi ricordo anche quando arrivò in radio il singolo e l'album di Una donna per amico, quindi per un attimo mi è passata una vita davanti, ecco,
2: siamo
1: una vita di microfono e una vita di radio.
0: Sì. Quindi addirittura non solo eri nato, ma eri anche già in radio.
1: Ero anche già radiofonico all'epoca.
0: E allora socio, visto che sei la mia nave scuola, fai così, fai gli appuntamenti tu, va.
1: Se voi siete d'accordo io effervesco dalla porta e vado a casa, vi lascio
3: con Edoardo Prelle e con Laura Giane.
0: Grazie.
1: Male che ci siete voi come promemoria. Ciao,
0: allora,
1: Ilaria
0: con Ilaria Cappelluti. Ecco, con Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo l'appuntamento è sabato prossimo a partire dalle 13. Fra, te la senti di fare il segnale orario?
1: Se non vado errante, sono le 16.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Dopo il no di Trump al piano iraniano per la tregua, Teheran insiste: non arretreremo dalle nostre condizioni su Hormuz. I Pasdaran minacciano di colpire navi statunitensi. Senza lo sconto sulle accise sale il prezzo del diesel, monta la protesta, domani scatta il tetto dell'Eni, il governo spera nell'emulazione di altri colossi ma crescono i timori. Allarme nel Regno Unito, esplosivi all'interno di tre furgoni vicino a una base aerea utilizzata anche dagli Stati Uniti, 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo. A Lourdes 150.000 persone per la messa del Papa, il richiamo di Leone, gli abusi sono una piaga, la Chiesa riconosca i suoi errori, stasera l'incontro con le vittime. Incidente mortale ieri sera a Bologna, un'auto ha travolto un operaio di 45 anni in un cantiere sulla A14, l'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Bimbo di 5 anni investito a Torino, fermata dopo la fuga all'ex compagna del padre, la 24enne accusata di tentato omicidio, il piccolo non è in pericolo di vita. L'omicidio nel capoluogo piemontese, restano in carcere i tre fermati, il 26enne confessa da giorni sotto effetto di droghe, poi la lite l'omicidio fino alla decisione di fare a pezzi il cadavere. America's Cup sarà la luna rossa, New Zealand la finale delle regate preliminari a Napoli, a Londra si chiude la Lever Cup di tennis, Europa in vantaggio 10-5 su Mondo, tutto live su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Eros Ramazzotti, un angelo non è a Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica pomeriggio, amici e amiche, in compagnia di Laura Gian ed Edoardo Prelle per le prossime tre ore, anche se è un po' strano come orario oggi.
1: Ma sì, vabbè, capita. Meno male che hai specificato, perché pensavo che oggi fosse arrivato Tony Manero. Non so chi è questo qua.
0: Un attimo, vabbè.
1: Mi sento anche un po' disagio, perché voglio dire, oggi sono venuta vestita un po' easy, cioè normale, tipo maglietta, pantalone, così, ma arriva uno dalla febbre del sabato sera, direttamente dalla dance floor, si chiama? La pista da ballo in italiano.
0: Come si chiama la dance floor, signori?
1: Cosa è successo? Ma hai fatto after?
0: No, ma che after? No,
1: troppe parole in inglese, scusate, adesso mi correggo subito.
0: Hai fatto la tirata notturna dal sabato
1: sera alla domenica?
0: No, niente tirata notturna, anzi arrivo direttamente da un matrimonio e ci tengo a fare... No, non il mio, penso non avverrà mai nella vita, ma anzi lo dico già adesso. Sì, non

0: Cioè, no, no, no, ma per volontà mia. Andiamo oltre.
1: Salutiamo Anna.
0: Sì. Ecco, salutiamo la mia ragazza Anna. Ciao, ma anche lei pensa così, lasciamo perdere.
1: Quindi,
0: quello che volevo
1: cosa
0: dire,
1: hai fatto?
0: Ecco,
1: dica.
0: Era il matrimonio di due grandissimi amici che si sono sposati questa mattina. Voglio fare tanti auguri a Marco e a Martina. Sono molto contento. Ecco, grazie ragazzi.
1: Congratulazioni.
0: Tutta
1: Radio Italia. Sì. Ma sì, da parte di tutta Radio Italia sulla musica italiana, io un attimo mi dissocio perché
0: dissocio.
1: Perché non vedo confetti. Scusate, una fetta di torta.
0: Mica mi sono sposato io.
1: Ma senti,
0: non li avrei portati.
1: Un cadeau.
0: Non è che se le parole non sono italiane non va bene in inglese, va bene in francese, qua cambiano le lingue, un attimo.
1: Scusate,
0: vabbè,
1: scusate.
0: Specifichiamo, Radio Italia, solo musica italiana, da.
2: Disco Italia. Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è nella versione di Laura Pausini a Radio Italia, solo musica italiana. E se un oggetto ti facesse dire mai più senza? Arriva Buy It Now, mai più senza, la nuova prima serata di 9 condotta da Gabriele Corsi.
1: 10 inventori, 90 secondi per convincere il pubblico che il proprio prodotto è il migliore e una giuria d'eccezione. Abbiamo Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano Donghia.
0: Idee geniali, invenzioni sorprendenti e sfide all'ultimo buy. Buy It Now, mai più senza.
1: Ogni giovedì in prima serata su 9 e in streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Vieni da MD, anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!

0: Uelo con Alvaro Soler e Roy Paci insieme per Il Sole a Radio Italia, solo musica italiana, sole che ormai è negli ultimi tempi croce e delizia, soprattutto per quanto riguarda alcuni settori turistici. Non so se ve ne siete accorti, ma l'estate 2026 è stata calda, piuttosto calda.
1: Ma sai che mi è venuto il dubbio a un certo punto?
0: Sì, eh?
1: Ma ci ho pensato un attimo, poi ho detto ah no, non è vero.
0: Perché questo surriscaldamento globale che esiste, sta provocando grossi problemi appunto per alcuni settori turistici, specie per chi lavora in montagna d'inverno. Sappiamo che la stagione sciistica ormai non dura più tanti mesi come una volta.
1: No, a meno che non si vada comunque a sciare in zone comunque con un ghiacciaio tra l'altro è sempre più ristretto, quindi ricordiamo tendenzialmente sia in Europa che fuori non è così facile, e quindi noi grandi amanti dello sci e per tutti gli amici che amano anche soltanto la neve in montagna abbiamo trovato la nuova chiave di lettura: non ci serve più la neve per sciare, si può fare anche senza.
0: La soluzione è 100% italiana, è un'invenzione che è stata provata al Passo della Presolana, siamo in provincia di Bergamo. Per la prima volta in Europa c'è stata una competizione ufficiale di sci senza neve sulla plastica,
1: piccoli,
0: su una pista di plastica.
1: Sì, letteralmente piccoli sciatori, più di 200 bambini tra i 9 e i 13 anni che si sono sfidati una discesa lunga 240 metri, quindi rispetto a quella che è normalmente una pista da sci, diciamo che è molto corta come potesse essere il tratto finale, ma diciamo che era più per provare qualcosa di nuovo e far vedere che è possibile fare anche questa cosa. La sensazione qual è? È un po' quella di quando si scia magari quando la pista è ghiacciata, quindi non è proprio il massimo se perché non c'è tutta quella sicurezza scendendo giù, però rendiamoci anche conto che non serve la neve, si può sciare anche ad agosto, ci si può allenare magari per uno sciatore anche in una condizione di quel tipo lì.
0: Che sarà più o meno il futuro questo.
1: Speriamo di no, speriamo che sia un'alternativa interessante, magari per farlo anche in posti di mare. Ecco.
0: Se siete d'accordo io farei un attimo di silenzio a Radio Italia, solo musica italiana, perché c'è Lucio Dalla con Tu non mi basti mai.

0: Ya, porta un po' di ritmo brasileño qui a Radio Italia, solo musica italiana, è importante dividere comunque correttamente ga, ya,
1: certo,
0: quando lo si dice.
1: Certo.
0: Okay, ecco,
1: questo però è tipo un esercizio che si fa in terza elementare, che si impara a suddividere le sillabe.
0: Ma lì siamo rimasti, eh? Cioè, non è che possiamo poi adesso chiedere troppo. Ecco,
1: certo.
0: Parliamo di appunto di cose utili, anzi inutili, nel senso che tante volte magari andiamo in giro a fare un po' di shopping, a trovare delle cose che poi diciamo questo è bellissimo, mi servirà assolutamente, lo voglio nella mia vita. Poi
1: invece,
0: dopo ci si accorge che in realtà non ti serve. Capita, però c'è un negozio molto sincero, secondo me, il più sincero di tutti.
1: In America si trova lì, è un negozio che è stato trasformato in un magazzino delle cose sconvenienti, dove sono in vendita solamente oggetti che sono scomodi o per l'appunto inutili. Dunque, specifichiamo che non è un classico magazzino dell'usato, dove sono le cose vintage che puoi andare a comprarti o rivendere. No, lì si trovano tutta una serie di oggetti che non ti servono.
0: No, ma ce ne sono di incredibili, ad esempio scaffali pieni di cuffie con il filo, con tutte già ingrovigliate all'inizio, così non devi neanche aver paura di metterle in tasca e messe bene.
1: Telefoni che non funzionano,
0: sì,
1: le confezioni di latte senza il latte dentro, vuote.
0: Certo, vuoto, poltroncine scomode, chi più ne ha più ne metta, ma scomode proprio nel senso che la seduta è fatta a cuneo, quindi molto scomodo.
1: Io prevedo anche di diverse aperture in futuro qui in Italia, perché credo che tanti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Italia sono musica italiana. Perlomeno metà della nostra casa potrebbe essere di cose inutili.
0: Sì.
1: E questo potrebbe essere anche la svolta nel senso di rivendere o parcheggiare lì i regali che proprio.
0: È vero, bello quei regali che arrivano. Io sfido qualcuno veramente a regalarmi un cucchiaio bucato, per rimanere dentro al termine. Magari invece, che ne so, una forchetta che tra il bastoncino e la forchetta e le punte ha una catenina, in maniera che non riesci neanche a tenerla in mano. Ma sono cose bellissime,
1: perché
0: secondo me. Design moderno. Ci sono Blanco e Sfera e basta, mi fa impazzire.

0: Blanco e Sfera. E basta. Solo loro due.
1: Solo loro due.
0: Sì.
1: Non ti fanno neanche impazzire.
0: No.
1: Mi fai impazzire. Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Quando ci sono queste canzoni che portano un nome nello specifico, viene subito da chiedersi: ma chi è?
1: Carmela. La chi Carmela è? Tutte le Carmele che noi ci immaginiamo e tutte le Carmele del mondo, secondo me, poi se lo chiedono: ma ci sarà qualcosa di me in questa canzone oppure troppo io?
0: Ma allora, diciamo troppo
1: io. Sì, ma me la immagino una Carmela che ci pensa e dice: troppo io, ascoltandosi.
0: Allora, non so se in questo caso sia una cosa positiva, perché la canzone di Cioffi che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia sulla musica italiana parla di un tradimento.
1: Può anche essere, bisogna riconoscere gli errori. Bisogna riconoscerli.
0: No, poi anche perché chi siamo noi per giudicare?
1: Assolutamente. No, non sia mai.
0: Insomma, sappiamo che i rapporti in generale, da quelli di amicizia, quelli...
1: I rapporti.
0: Sono complicati, soprattutto quelli familiari. Ma invece, a questo proposito, c'è una famiglia che si è riunita sul palco e ha regalato un grande momento di emozione. La famiglia Ligabue.
1: Ah, una famiglia di Correggio, infatti, stavo per dire. Una bellissima famiglia, proprio perché abbiamo ovviamente il Liga al microfono, alla batteria Lenny, suo figlio, e abbiamo anche poi in questo caso Linda, che ha cantato poi a modo tuo insieme a lui proprio all'Arena di Verona. Sta capitando abbastanza spesso comunque questa cosa, o meglio, di vedere dei momenti belli, anche oltre alle referenze nelle canzoni ai propri figli di cantanti, ma un momento simile vuol dire raccogliere veramente sullo stesso palco tutta la tua famiglia. Quindi quello che si condivide, wow.
0: E l'hanno fatto con una canzone, tra l'altro, importantissima per loro, perché Luciano Ligabue nel 2013 ha dedicato A modo tuo alla figlia Linda. Poi l'anno dopo, in realtà nel 2014, ha regalato questa canzone ad Elisa, che spesso noi ascoltiamo nella sua versione, ma oggi a Radio Italia solo musica italiana lo facciamo proprio in versione originale. A modo tuo di Ligabue.
2: Sarà difficile diventare grande

0: farti dei problemi, Malika ha detto tra noi, adesso siamo tra amici, non ci sente neanche nessuno, possiamo dire tutto quello che vogliamo.
1: Veloci, ci è stato detto veloci.
0: Malika Ayane, detto tra noi.
1: Veloce.
0: Di più, Malika Ayane, detto tra noi.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 17:02.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica.

0: Bravi a cadere, Marrakesh. Poi l'importante quando cadi è
1: rimettersi in piedi, di base.
0: Esatto,
1: però
0: rialzarsi.
1: Scusa un attimo, non me lo saluti. Cioè, non lo saluti nemmeno.
0: Ma no, non si può anticipare quello che sarebbe venuto dopo.
1: Ma chi lo sa se sarebbe veramente venuto dopo? Adesso arriverà, però, ne siamo sicuri.
0: Parliamo di Fabio.
1: Fabio.
0: Fabio Marrakesh,
1: Fabio,
0: che salutiamo tantissimo.
1: Certo,
0: da
1: certo.
0: Parte nostra, Laura Gian, Edoardo Prelli di Radio Italia, Solo Musica Italiana, ma anche tantissimi dei fan suoi che sono all'ascolto.
1: In tutto il mondo, anche in Giappone addirittura, perché in questi giorni lui si trova proprio lì, ha trovato anche Matteo Berrettini, il tennista, no? Quindi adesso sembra essere un periodo off per quello che è Marra, anche perché comunque Casini l'ultimo singolo, due date importantissime a San Siro insieme a Gue proprio per ricordare i 10 anni di Santeria. Oh, è un periodo.
0: Sì, anche se è dall'altra parte del mondo, però che cosa starà mai pensando Marrakesh? Ovviamente alla musica, fare
1: sempre,
0: canzoni nuove.
1: Sempre, sempre, anche perché l'ha pubblicato in una storia, ha detto io sto un po' qui, quando poi torno vi dico una cosa, quando fanno così.
0: Perché sto un po' qui?
1: Ma potrà fare un po' di vacanza.
0: No.
1: Deve tornare
0: Marrakesh
1: adesso.
0: Marrakesh subito.
1: Lo andiamo a prendere,
0: subito.
1: Fabio.
0: Vabbè. Allora, andiamo anche a prenderlo con un regalino.
1: Quale? Rossetto e caffè?
0: Porti
1: il caffè al pomeriggio, che l'ora è questa.
0: C'è Sal Da Vinci.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Quasi 40 candeline per questo successo incredibile di Vasco. Correva il 1987 quando usciva proprio Ridere di te.
1: 1986, giusto.
0: Quasi, vedi,
1: quasi.
0: Manca un annetto.
1: 39.
0: Quindi sì, 39, vabbè.
1: Buona domenica, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora...

0: selfie illimitati.
1: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
2: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosce.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
9: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: tanto tanto ci piace Saif, tu mi piaci tanto, volevo ripeterlo per rafforzare il concetto.
1: Sì sì sì, noi un'altra cosa che ci piace tanto è viaggiare sicuri, essere tranquilli.
0: Come no?
1: Lungo le strade, infatti, è per questo motivo che noi abbiamo lui, e ce l'abbiamo soltanto noi, il nostro uomo del traffico, Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Piemonte, sulla statale 11 Padana Superiore, corsia chiusa sull'incrocio di Brandizzo, direzione incrocio Venezia. Nel Veneto, statale 52 Carnica, il traffico è rallentato a causa lavori di manutenzione dopo Lozzo di Cadore, statale 51 bis di Alemagna. E prima dell'incrocio Cimagogna, statale 48 delle Dolomiti. E ancora nel Veneto, sulla statale 309 Romea, riduzione carreggiata a causa lavori tra l'incrocio Chioggia e l'incrocio Conche. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio Capranica, direzione Firenze, strada statale 67 Tosco Romagnola. In Piemonte, sulla statale 33 del Sempione, vi segnalo materiali dispersi sull'incrocio Pallanzeno, direzione Sempione Svizzera. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, statale 3 bis Tiberina e 45 c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio Bagno di Romagna, direzione incrocio Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, in caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa, proprio a Radio Italia, solo musica italiana, che tra l'altro ha pubblicato un video molto carino in cui lei in bagno sta suonando la chitarra, canta ovviamente con il suo timbro inconfondibile a squarciagola. In bagno è molto bello cantare, perché è il motivo in cui si canta, per cui si canta anche sotto la doccia, con le piastrelle, il riverbero, c'è tutto un effetto particolare.
2: È quell'effetto che sul palco si ricrea artificialmente, invece in casa si può ricreare naturalmente proprio cantando in bagno. Oltre a questi video, lei ha buttato lì anche degli indizi.
1: L'ha fatto, perché nella didascalia comunque ha scritto: ragazzi, vorrei raccontarvi tante cose, però in questo momento io non posso ancora, anche volendo, perché diciamo che potrebbe esserci qualcosa che bolle in pentola, non è solo in bagno ma sta anche cucinando, anche se appunto in bagno, se si parla di musica in questo caso, perché manca un annetto a questa cosa qua. Stiamo parlando del Campovolo, esattamente
2: 11 settembre 2027, questa è la data in cui Elisa sarà protagonista del festeggiare i 30 anni della sua carriera proprio in quel posto. E lei ha detto, Elisa, che sta già campovolando, che è il suo modo proprio per dire che sta fantasticando. C'è un altro artista che ha campovolato parecchio nel 2023.
1: Zucchero. Ha proprio campovolato alla grandissima. Adesso lo ascoltiamo, lui è Zucchero con È Delicato.

0: capito che singolo super rock che ci ha regalato Francesca Michelin?
1: La nostra ragazza, no, di Radio Italia solo musica italiana.
0: La mia ragazza, si
1: solo
0: intitola.
1: Tua?
0: La mia.
1: Ah no, questo è il titolo, ok.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.

0: Christmas.
1: Perdito nella piaga, Miss Italia è il nuovo singolo.
2: No, proprio
1: questo. A Radio Italia Solo Musica Italiana. Noi vorremmo anticipare tutte cose.
2: Tutte cose, ma
1: ne anticipiamo solo un pochino, perché sapete benissimo che noi abbiamo un posto digitale di riferimento per tutte le cose che riguardano la musica italiana, che si chiama radioitalia.it, che è il nostro sito.
2: E lì ci trovate delle cose interessanti. Non so se conoscete ad esempio un altro format, una cosa nuova, non la facciamo da tanto. Radio Italia Live.
1: Sono così. Solo 26 anni, credo,
2: solo,
1: quest'anno.
2: Appunto.
1: Forse 27.
2: Dobbiamo andare a vedere. Dobbiamo andare a vedere un
1: però,
2: attimo.
1: Però dovresti saperlo, eh.
2: Vabbè, ma qua ci stiamo giocando veramente sul filo del rasoio. Cioè, manca poco.
1: A parte gli scherzi, la buttiamo lì, visto che abbiamo appena ascoltato Dito nella piaga. Magari i fan e le fan possono andare a farsi un giro sul nostro sito e scoprire cose.
2: Magari poi ci sarebbe, potrebbe trovare, non so, un tasto con scritto partecipa. Non lo so, qualche cosa, abbiamo detto già troppo.
1: Sì,
2: non
1: troppo.
2: Si può.
1: Basta, chiudiamola così, passiamo al 1979 con un capolavoro di Loredana Bertè che si chiama

0: cos'è che dice sul finale queste cose?
1: Non è chiarissimo.
0: Cioè, no, dai, non ti permettere di dire una cosa del genere a Brescia.
1: Dai,
0: okay?
1: Che fai?
0: No, lo difendo perché.
1: No, giustamente, no. Ma era il titolo.
0: Ciao,
1: dai,
0: Andrea.
1: Che fai?
0: Ah,
1: ciao, adesso. No, abbiamo una lista. Comunque, ciao. Ciao Fabio, ciao Andrea. Qualcosa da aggiungere?
0: Ciao a tutti i nostri ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Aggiungo io, sono le 18 e 2 minuti.

0: sento di dire con la giusta carica, questa è stata la canzone probabilmente di tutte le estati italiane, perlomeno del 2026. Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Estate che non è ancora finita, ci arriva una testimonianza da una nostra ascoltatrice che si chiama Giorgia, che ringraziamo, che sta tornando a casa con suo marito Luca e i cuccioli Lorenzo e Leonardo.
0: Ciao.
1: Intendo cuccioli figli.
0: Certo.
1: Ci saluta e associa tra l'altro un aggettivo molto bello per descrivere queste giornate che non si capisce se sono ancora calde. Lei scrive: bellissima giornata ancora tiepida.
0: Vero, vero, vero, vero, perché comunque siamo in quella fase di transizione che comunque fa sempre piacere. Poi davanti al mare, quell'aria un po' salmastra.
1: Aspetta, aspetta, perché specifica anche che salutano quest'estate che è stata magnifica perché devo metterla al plurale, ha regalato loro una nuova cucciola in famiglia, la bambina che si chiama Nina.
0: Ma piccolina, ciao, tanti auguri ragazzi, ma che bello, qua si parla di cose importanti che ti cambiano la vita comunque. Che bello testimoniarle tutti insieme in radio. C'è Marco Mengoni, Cambia un uomo.

0: Chissà se Annalisa ha reagito così dicendo alleluia,
1: alleluia.
0: Quando ha visto arrivare il disco d'oro per questa canzone che si chiama per l'appunto Canzone Estiva, appena ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana. Annalisa è stata protagonista anche in questi giorni di una settimana molto importante per quanto riguarda tutti i modaioli.
1: Non so se avete sentito, comunque c'è la Fashion Week a Milano, non so se magari sui vostri social fosse apparso
0: nulla. Traduciamo, dai, abbiamo iniziato con tutte queste parole inglesi, traduciamo: la settimana della moda di Milano.
1: Esatto, proprio questo, che ha portato veramente protagonisti da tutto il mondo, non soltanto dall'Italia, e anche i cantanti appunto si prestano alle sfilate, nel senso che anche Annalisa poi è stata vista diverse sfilate con un look total black molto particolare. Quindi non solo musica, anche lontano dalla musica, nel mondo della moda.
0: C'è un altro artista che secondo me ogni tanto detta la moda, in tanti l'hanno copiato suoi colleghi, Biagio Antonacci, perché lui suona rigorosamente a piedi scalzi sempre.
1: Vuoi mettere il contatto che c'è con il palco, con la terra, così senti tutto.
0: E
1: però è vero.
0: In questi giorni è impegnato in una terra bellissima che con i suoi concerti unplugged, che è Pompei in provincia di Napoli. Questa c'è in scaletta, ve la facciamo ascoltare subito. Convivendo.
2: Un po'

0: costa meno la spesa, la luce, l'acqua e il gas, che di sti periodi proprio male non fai.
1: Hai dimenticato una cosa?
0: Quale?
1: Di cui abbiamo parlato ieri.
0: Luce, inizia acqua,
1: per,
0: gas...
1: per B.
0: Per B.
1: Benzina, dai!
0: Ah, è vero, la benzina. Vabbè, ma in convivendo possiamo avere anche una macchina magari in convivenze di beni.
1: Abbiamo
0: per tutti
1: fatto,
0: e due.
1: Abbiamo fatto tutti i conti in tasca.
0: Tutti
1: posto.
0: Pronti, nelle okay. tasche di tutti, era d'Italia solo musica esatto. italiana.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
6: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Chissà poi cosa è uscito a Madama, mama o non mama? Che questa è sempre la domanda dubbi. Che uno di solito si pone.
1: Ma c'è un altro dubbio, c'è traffico o non c'è traffico? C'è traffico o non c'è traffico? Speriamo di no, nel dubbio comunque lo scopriamo subito a Radio Italia, solo musica italiana con il nostro Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è stato un incidente sull'incrocio di Galugnano, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Emilia Romagna, statale 63 del Valico del Cerreto, traffico rallentato sull'incrocio Collagna, direzione Aulla, strada statale 62 della Cisa. In Liguria, sulla statale 334 del Sassello, c'è corsia chiusa per incidente sull'incrocio Rivere. In Lombardia, sulla statale 11 Padana Superiore, incidente sull'incrocio Gorgonzola. E ancora in Lombardia, statale 300 del Passo di Gavia, incidente sull'incrocio Ponte di Legno, strada statale 40. In Piemonte, statale 334 del Sassello, perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio di Acqui Terme, strada statale 456 del Turchino. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Nannini a Radio Italia, solo musica italiana. Il suo ultimo singolo si chiama Meraviglioso Errore.
1: Non c'è nessun errore, in caso aveste già fatto un sito è proprio così, un giro sul nostro sito è proprio così, perché si è rinnovato. A radioitalia.it ci sono due gran belle novità.
0: Per esempio c'è la sezione che si chiama Programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi anche la sezione Format Video, dove potete trovare tutti i nostri format originali.
1: Come ad esempio Amore Psiche, Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto tanto altro.
0: Radio Italia Italia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fill?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti

0: sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99 euro. Il profumo per bucato Elixir a 2,99 euro. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
2: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.

0: sono d'accordo con Emma, arriverà l'amore, ma secondo me quando arriverà sarà sotto forma di cibo, in un modo o nell'altro,
1: oh, sì.
0: Comunque di qualcosa da bere, di gustoso, di particolare.
1: E soprattutto da una città che rappresenta l'amore.
0: Amour.
1: Parigi.
0: Vedi che continuiamo a parlarne in italiano. Forza di cose.
1: Allora, ci sono tante persone che da Parigi si portano a casa un souvenir formato patacca al dito, perché è una delle città principe per le proposte di matrimonio. Invece c'è chi si porta a casa il nuovo souvenir.
0: Bello.
1: Che è un panetto di burro.
0: È meglio riportarlo a casa però in uno zaino refrigerato per essere sicuri e non doverlo poi ricomporre nel freezer. Cosa succede? Succede che comunque negli ultimi 2 anni le vendite sono aumentate tantissimo. Stiamo parlando solo per l'anno scorso di più di 700.000 panetti, per farvi rendere conto. Gente che nello zaino di ritorno sull'aereo, in treno, in macchina, si riempie di sti panetti di burro.
1: Credo che sono dei geni, degli idoli, perché come fai, soprattutto se sono tante ore di volo o se te lo porti a casa in estate, portare a casa il panetto integro. È una moda talmente tanto che sta crescendo appunto a Parigi, hanno creato addirittura un negozio vicino alla Tour Eiffel dedicato esclusivamente al burro. Ci sono 50 varietà, tipo burro allo scalogno.
0: Buono, buono, buono.
1: Oppure burro alle alghe.
0: Beh, ci sta, un po' particolare.
1: Alla fragola e al cioccolato.
0: Fragola e cioccolato lo vedo molto in un dolce, in qualcosa di particolare, magari un cono e non solo.
1: Ma vuoi mettere un bel vasetto di pesto da Genova, una bella pizza da Napoli, dai.
0: Tutti e due, lo facciamo insieme ad Alfa e Gigi D'Alessio, a Radio Italia, solo musica italiana. Una

0: Ucciderà.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Perché bisogna cantarla tutti insieme ad altissima
1: volume. Altissima volume. Vabbè, ma ci sta, dopo tre ore di diretta comunque inizio un attimo a sfasare. Poi The Colors, Italo Disco, uno di quei pezzi che è passati 3 anni dall'uscita. Comunque non solo ascoltiamo ancora in radio, ma cantiamo a squarciagola, stonandola alla grande.
0: E poi ogni tanto sbagliamo anche le parole, però dai.
1: Ma succede, ma succede. Anzi, quello è bello, è la licenza poetica che ci prendiamo noi quando ricantiamo le canzoni di altri.
0: Da una band di tutti i ragazzi a una band di tutte ragazze, ovvero le Bambole di Pezza, Resta con me. Volevo

0: Le bambole di Pezza, resta con me. Ci salutiamo perché era l'ultima insieme a noi due che abbiamo, vi abbiamo fatto compagnia per questo pomeriggio sera a Radio Italia, solo musica italiana, ma torniamo, no?
1: Torni, se vuoi.
0: Dopo quattro fine settimana di fila, giustamente bisogna prendere ferie, no?
1: No, non è che prendo ferie, l'altra tranche del matrimonio, mi tocca comunque andare perché sono il testimone, oggi erano le firme, però torno, tranquilli ragazzi, un saluto da Laura Giane al mio fianco, Edoardo Prelle, Lidia Maria Tarsitani in regia, in redazione invece abbiamo Andrea Daz, un saluto, il prossimo weekend ricordiamo però solo con Laura Giane, orario normale, 15-17, okay. Poi dal prossimo si torna tutti insieme normali, ok?
0: Va bene, ho segnato.
1: Tutti segnati, dai, ciao a tutti. Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Limiti ai prezzi dei carburanti anche sulla rete P saranno applicati progressivamente, annuncia la compagnia. Domani scattano gli sconti dell'ENU su diesel e benzina. Dopo il no al piano per una tregua, Trump prevede nuovi colloqui con l'Iran in settimana, pronti alla diplomazia ma preparati a riprendere la guerra, la replica di Teheran. 5 arresti per terrorismo nel Regno Unito dopo il ritrovamento di esplosivi vicino a una base aerea utilizzata dagli Stati Uniti, indagini su possibili legami con l'Iran. Il Papa a Lourdes incontra gli ammalati, lancia un appello contro aborto e fine vita, nessuna legge può dare la morte, per il pontefice incontro con le vittime degli abusi del clero. Un operaio travolto e ucciso in un cantiere della A14 nei pressi di Bologna, a investirlo un uomo risultato positivo all'alcol test, è indagato per omicidio stradale. A Torino in carcere per attentato omicidio la 24enne che ha investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno. Al culmine di una lite il bimbo non è in pericolo di vita. L'Etna continua a fumare, l'aeroporto di Catania resta chiuso per la cenere almeno fino a mezzanotte, voli deviati e cancellati, pesanti disagi per migliaia di passeggeri. America scapo, Luna Rossa batte in finale New Zealand, si aggiudica le regate preliminari di Napoli tennis. Il team Europa vince la Lever Cup battendo a Londra il team Mondo.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meglio di Buone Nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savie Montieri.
6: Buona domenica
7: e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savi Montieri Cici, e salutiamo in regia Lidia Tarsitano. Ciao Lidia.
6: Ciao Lidia, buonasera Cici.
8: Buonasera, siamo pronti?
6: Pronti per ascoltare, glielo dico io.
8: Me lo dica
6: quelle
8: lei.
6: Quelle gags che vengono a trovarci.
8: No, diciamo quei personaggi che vengono a trovarci durante la settimana.
6: Sì, nelle buone nuove del mattino che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9.
7: Su Radio Italia, solo musica italiana.

0: si sta preparando per la Cina, il torneo si avvicina. E lui è Yannick Sinner.
1: Buongiorno a tutti.
0: Oh, buongiorno Yannick.
1: Ciao Antonien, ciao Marcellen e Veren, sono a Monte Carlo.
0: Abbiamo visto che ti stai allenando con Cobolli.
1: Sì, ma tra l'altro molto forte e anche molto simpatiche.
0: Sì?
1: Infatti
0: sì.
1: Nelle pause lui mi sta insegnando un po' di romanesche.
0: Ah, bene, bene, bene.
2: Pure.
1: E ne ho imparata una che sì? È formulata da due parole.
0: Sì, cioè?
1: Una inizia con M e la seconda vostri.
0: No,
1: posso dirle?
0: No.
2: Lo si può.
0: Va bene così.
2: Però l'abbiamo capito.
0: Cobolli che nel ranking è settimo, mentre sì, tu ovviamente sei primo da 90 settimane.
1: Avete visto, nonostante l'ho saltato qualche torneo, complice anche il fatto che Carlos è infortunato.
0: Carlos è sceso al terzo. Sì. E
2: Carlos chi è? Alcaraz.
0: E dietro di te, attenzione, c'è Zverev. Che
1: sì,
0: ti sta
1: molto vicino in,
0: sì, ti sta facendo sentire il fiato sul collo?
1: Vedo la freccia nello specchietto.
0: Ed è, ti ha superato anche per quanto riguarda la classifica dei montepremi, quindi ha guadagnato più di te.
1: Veramente?
2: Sì. Sì, sì.
1: Non è una cosa bella.
0: Quindi stai attento.
2: Ma è la realtà.
1: Tanti complimenti da Zverev, sempre.
0: Zverev. E abbiamo visto la tua fidanzata,
1: sì,
0: Laila, giusto?
1: Sì.
0: Che
1: sì.
0: Era in abito da sposa.
1: Ah, ah, quindi si sposa?
0: No, no. Era una sfilata di moda.
2: Con te dovrebbe sposarsi.
1: Non ho tempo.
0: Ma come?
1: Un sacco di gente.
0: Va bene.
2: Tanta gente a casa.
0: Continua ad allenarti, Yannick. In bocca al lupo.
1: Viva il Lupen.
3: Disco Italia. Disco Italia è Dedica di Ernia.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Delle buone nuove a Radio Italia, sono musica italiana. Con noi questa sera c'è Roberto.
1: Eccomi qua, ho per voi una frase meravigliosa di Marco Polani, che pare che, cioè, quando veniamo sommersi magari da qualche problema più grande di noi, dobbiamo sempre ripeterci questa cosa: quando tutto diventa più grande di te, tu devi diventare più grande di tutto.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
7: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera, nel Lazio sulla 1 diramazione Roma Nord, grande raccordo anulare, traffico rallentato tra Settebagni e Bivio, diramazione Roma Nord, grande raccordo, il traffico è intenso in direzione grande raccordo anulare. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra il Bivio a 421 Torino-Brescia e Castagnato per traffico intenso in direzione Torino. In Emilia-Romagna sulla statale 3 bis Tiberina e 45 fondo stradale di Sestato presso l'incrocio Bagno di Romagna, direzione incrocio Viterbo-Terni. Nel Veneto sulla statale 309 Romea, riduzione carreggiata tra l'incrocio Conche e l'incrocio di Chioggia. In Piemonte sulla statale 11 Padana Superiore, corsia chiusa presso l'incrocio di Brandizzo, in direzione incrocio Venezia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda, quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Yeah! Con la loro genuinità, i bambini riescono spesso a sorprenderci. Ne sa qualcosa il presidente della Repubblica Mattarella, che in visita ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico ha ricevuto una domanda un po' scomoda, se vogliamo, da un bambino che ha chiesto:
1: Presidente Mattarella, puoi far rimettere il sì finale nell'inno d'Italia?
2: Caro bambino e care bambine, vi prometto che rimetterò il sì finale nell'inno d'Italia non appena ci qualificheremo ad un campionato del mondo di calcio. Campionato del mondo che voi piccolini, ahimè, non avete mai avuto occasione di vedere nelle vostre vite. Per questo consentitemi di fare un grosso in bocca al lupo a voi per il vostro ritorno a scuola, ma soprattutto a Roberto Mancini per il suo ritorno in nazionale.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: www.fileni.it.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica da laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
7: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: abbiamo visto tutti in questi giorni le immagini del povero Bruno Vespa che è apparso in TV con un braccio fasciato e un evidente gonfiore sul volto. Sappiamo da quel che ha raccontato lui stesso che è stato vittima di una caduta piuttosto rovinosa. Però Max,
1: dimmi.
0: A me piacerebbe provare a chiamarlo intanto per fargli gli auguri di pronta guarigione
1: e poi per sapere com'è andata veramente.
0: Buongiorno Vespa.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Certo,
2: anche buonasera lui. Se devo confermare che come al solito non avete capito niente. Ecco.
0: In che senso, scusi?
2: Ma quale caduta? Ma quale caduta? Ma quale gonfiore? Su, via. Non ho potuto dirlo prima, ma dato che dobbiamo fare uno speciale di Porta a Porta sulla sanità pubblica, mi sono truccato da plastico di un paziente del pronto soccorso.
0: Ma come?
2: Sì.
0: E perché allora ha raccontato la storia della caduta e che i medici del Gemelli l'hanno curata? Scusi.
2: Beh, perché è vero, dato che in Rai non ci sono più i soldi per i truccatori bravi, quando ho detto che dovevo interpretare uno che si è fatto male, non mi hanno truccato, mi hanno spinto giù dalle scale.
0: No,
2: sì.
0: Vabbè, diciamo che l'effetto è più realistico allora.
2: Certamente, il problema è che i dottori mi hanno dato un tempo di guarigione di un mese e per un mese adesso mi tocca fare solo speciali su pronto soccorso.
0: No.
2: Se poi ci metto di più a guarire, mi tocca aggiungere anche uno speciale sulla mala sanità.
1: Beh, mi sembra ovvio, no?
0: Vabbè Vespa, ma possiamo sapere quali saranno gli ospiti della puntata di questa sera?
2: Sì, beh, allora interverranno il mio ortopedico, il mio fisioterapista, il mio cardiologo, la mia anestesista e la suora che mi porta da mangiare.
0: Praticamente porta tutto il suo staff medico in studio?
2: Ma no, ma che in studio? Sono io che sono nella mia stanza a Gemelli. Costava

Radio Italia, solo musica italiana.

0: non richiamerò.
1: Mondiè,
2: sì,
1: questa volta,
2: sì.
1: Eccomi qua, ti ho portato una sveglia.
2: La sveglia a quest'ora, vabbè. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20:03.
1: Vede che serve.

0: Banca Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: ci dobbiamo collegare con Matteo Renzi. Ciao Matteo, dove sei di bello?
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Sono a Roma e Roma vuol dire
0: Mario Draghi.
1: Mario,
2: come saprete, si ciao, parla tanto di alzare l'età pensionabile.
0: Sì.
2: Non è una novità.
1: No.
2: E il patronato, via le mani dal CUD, ha trovato il modo per anticipare i tempi ispirandosi all'anagrafe cinese.
0: Ah, sì?
2: Sì. Pensate che in Cina si certifica la data di nascita con la data del concepimento.
0: Ah,
2: quindi 9 mesi prima.
1: Bello.
2: Tutti in pensione 9 mesi prima.
0: Va bene. Beh, non è una brutta idea.
2: C'è un'altra questione da seguire con attenzione, sì, che riguarda cetto la qualunque Trump che ha promesso $5,000 ad ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di midterm. Se teniamo conto che è stato un italiano nel 1492 a scoprire l'America,
0: sì,
2: con questo fiume di denaro risaniamo anche il debito pubblico italiano ed abbiamo quindi anche i fondi per le nostre pensioni.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Il meglio delle buone nuove, Radio Italia.
1: È la radio che ci fa cantare come ha cantato lei.
0: Anna.
2: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà. Marinai di terraferma, in pericolo costante, sulla groppa.

0: Anna da San Vito al Tagliamento, buona giornata a tutti.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: questo periodo in Giappone inizia la stagione dei kaki, che porta con sé la tradizione del kimamori, cioè il guardiano dell'albero. Ce ne parla il nostro ospite, che è un contadino ed arriva direttamente dal Giappone, il signor
1: Medola Zappa sui pè.
0: Buongiorno, signor Medola Zappa sui pè.
1: Buongiorno.
0: Vabbè, ci parli della tradizione del kimamori.
1: Oh sì, quando in Giappone raccogliamo frutti, ne lasciamo sempre uno sul ramo più alto della pianta.
0: Ah, e perché?
1: Perché passando per frutteti d'autunno risalta come lanterna su alberi spogli e diventa guardiano dell'albero. Questa pratica viene appunto definita kimamori.
0: E come mai si fa questa pratica?
1: Per esprimere gratitudine verso pianta che ha donato suoi frutti e dovrebbe essere di buon auspicio per raccolto di anno successivo. E poi anche modo per sfamare uccelli che faticano a trovare cibo durante stagione fredda.
0: Noi la ringraziamo, signor Medola Zappa sui pè.
1: Ora vi saluto con antico

0: In questa domenica sera, nel meglio delle buone nuove a Radio Italia Solo Musica Italiana, c'è Roberto.
1: Adesso andiamo a scomodare Schopenhauer con questa frase: sì. La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine e vivere. Sfogliarli a caso e sognare.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: In questi giorni si parla molto di Amadeus, il popolare conduttore, infatti dopo il divorzio consensuale con il Canale 9 sembra sempre più vicino ad un ritorno in Rai. Qualcuno dice al posto di Stefano De Martino, altri che condurrà un nuovo programma. Ma visto che Amadeus è un nostro amico, che ne dite se lo chiamiamo e lo chiediamo direttamente a lui? Max, proviamo a chiamarlo?
1: Sì, è un po' che non lo sentiamo. Ama!
0: Buongiorno Ama!
2: Buongiorno, sono io, sì, buongiorno, accetto tutto e vi ringrazio per questa seconda opportunità che voi della RAI mi concedete.
0: No, scusa, ma forse non hai capito, non siamo la RAI, siamo Radio Italia noi.
2: Sì, appunto, RAI Dio Italia, no. Vi ho detto che accetto tutto, anche la radio, anche il 90° minuto. Volete che imiti Sandro Sotti?
0: No.
2: Allora faccio Enrico Veri.
0: No.
2: Ed eccoci collegati con lo stadio Comunale di Torino, dove la Juventus
0: uguale.
1: No, grazie, ma non è il caso.
2: Io sono pronto anche a fare questo.
0: Non volevamo sapere se potevi dirci qualcosa in più riguardo al tuo futuro.
2: Ma guardate, Max e Antonio, secondo Giovanna, io dovrei andare in Rai, prendere il posto di Stefano De Martino e mandarlo a vendere i giubbotti in diretta alle 2 di notte.
0: No.
2: Poi sempre secondo Giovanna dovrei fare porta a porta al posto di Vespa e il discorso di Capodanno al posto di Mattarella.
0: Beh,
2: ma questo sempre secondo Giovanna.
1: Sì, va bene.
0: Brava Giovanna, brava. Ma noi volevamo sapere tu cosa vorresti fare.
2: Ma guardate, ho giusto presentato questo mio nuovo programma per Rai 1. Praticamente è una gara tra cantanti e gruppi italiani. Si svolge in 5 serate e c'è un vincitore finale che viene deciso da una giuria tecnica e dal televoto ed è condotta da me e da Fiorello.
0: Ma...
2: e va in onda da una località marittima ligure.
0: Ma scusa, mi sa tanto che quello è Sanremo, però. Scusa.
2: Ecco, bravo! Sanremo è un bel nome, mi sa che lo chiamerò proprio così, Sanremo, anche se prima devo chiedere a Giovanna.
0: Brava Giovanna!

0: ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare. Allora salutiamoci.
1: Salutiamo Lidia Tarsitano in regia.
0: Ciao Lidia, grazie.
1: Max Pierucci, Daniele Ceva per la collaborazione alle gag. Arrivederci.
0: Grazie amici.
1: Arrivederci e a risentirci
0: domani mattina.
1: Domani mattina alle 7, mi raccomando, puntate la sveglia.
0: Vi aspettiamo, ciao.
2: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a sabato prossimo dalle 7 alle 9.
3: Nella location di Radio Italia manca un'ora alle 10 della sera.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Limiti ai prezzi dei carburanti anche sulla rete IP. La compagnia ha annunciato che saranno applicati progressivamente. Già da domani scattano gli sconti dell'ENI sul diesel e sulla benzina. Dopo il no al piano per una tregua, Trump prevede nuovi colloqui con l'Iran in settimana. Siamo pronti alla diplomazia, dice Teheran, ma anche preparati a riprendere la guerra. 5 arresti per terrorismo nel Regno Unito dopo il ritrovamento di esplosivi vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Si indaga sui possibili legami con l'Iran. Il Papa a Lourdes incontra gli ammalati e lancia un appello contro aborto e fine vita. Nessuna legge può dare la morte. Il pontefice ha incontrato poco fa 7 vittime degli abusi del clero.

0: carcere per tentato omicidio a Torino la 24enne che dopo una lite ha investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno. Il bimbo non è in pericolo di vita. L'Etna continua a eruttare cenere. L'aeroporto di Catania resta chiuso almeno fino a mezzogiorno di domani. Voli deviati o cancellati, pesanti disagi per migliaia di passeggeri. America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand in finale e si aggiudica le regate preliminari di Napoli. Tennis, a Londra il team Europa vince la Laver Cup sconfiggendo il team Mondo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena.

ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati.

0: fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle quando cadono.

fossi stato la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

0: carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
6: Bite now, mai più senza! Giovedì, in prima serata, sul 9.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Vieni da MD anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 22.

0: e resto frizzata in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Allora,

0: house.fileni.it.
1: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Sempre al tuo fianco!
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana. Oh.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'hai?

0: Siamo soli, sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: E se non caricano streaming?
1: Ah!
0: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab

0: Siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: da un mercato d'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
2: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, Mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

suspense. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

è già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: andiamo giù a Sorrento a passeggiare, compriamo un appartamento,
1: sì,
0: sul mare.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei

come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.